0: seguici su Facebook, Instagram, Twitter e ancora sul nostro sito www.radiopiemontesound.it per non perdere mai nessun aggiornamento. Inoltre potrai ascoltare la diretta sulla nostra pagina Facebook o direttamente dalla nostra app, scaricabile gratuitamente dallo store del tuo cellulare.
1: Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio. Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community.

se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

musica che gira intorno, quella che non ha futuro, sarà la musica che gira intorno, o saremo noi che molto più probabilmente

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.

0: mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Un omaggio ad Antonello Venditti da parte di Ornella Vanoni con Alta Marea.

0: La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore, Radio Piemonte Sound.
1: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle badole online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro, risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai, l'evento dell'anno, le badole sono online ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: A proposito di sottovoce, parliamo di camera da letto, perché alcuni esperti hanno pensato, cioè hanno fatto una ricerca,
3: sì,
2: quindi è una cosa scientifica, per dire che se il sesso non funziona più, molto probabilmente la camera da letto e la casa sono in disordine.
4: Perché
2: quindi,
4: guardi me?
2: A questo punto,
4: guarda lui, che
2: è super ordinato.
3: Sempre in ordine prima.
2: Quindi
3: di
2: tu vai alla grande.
3: Io sì,
2: perché sei tutto in ordine.
4: Chiediamo
2: a casa tua, credo.
3: Non è proporzionale la cosa, se posso dire. Non è proporzionale.
4: Ecco.
3: Io metto sempre in ordine.
4: Bravo.
3: Però scusa, allora,
4: bravo,
3: con la storia che quando arrivi proprio lì sul momento con la tua lei, butti i vestiti all'aria,
2: sì,
3: mi vuoi dire che qualcuno
2: essere...
3: dice no, mettili in ordine sulla sedia?
2: No, non hai capito. Prima
4: la
2: socia di...
4: dice,
2: allora, quando
4: prima
2: tu
4: deve
2: entri,
4: essere tutto
2: tu
4: ordinato.
2: Deve essere tutto a posto.
3: Ah,
2: perché
3: okay,
2: se
3: okay.
2: tu,
3: sì,
2: scusa,
3: sì, sì,
2: allora,
3: sì,
2: arrivi,
3: c'è la polvere,
2: entri, entri in camera da letto, un disastro. Il bagno lasciamo stare, la cucina ancora i piatti da...
4: E allora ti passa, tu dici...
2: Cioè lì proprio ti passa completamente.
4: Dovremmo chiedere, dovremmo fare questa domanda ad un ragazzotto di 20-25, sai quando hai gli ormoni a palla, se va a vedere,
3: certo,
4: il disordine.
3: Fatemi capire, quindi io questa mattina stavo per uscire di casa, ho detto 10 minuti d'anticipo, esco, mi faccio anche una passeggiata prima di andare in radio. Vedo il lavandino con i piatti e dico no. Tutte le carte
4: in
3: regola in per.
4: Ordine. Hai tutto in ordine, stasera arrivi a casa, ciao.
3: E dormo perché
4: no, comunque,
3: quello mi rimane da
4: comunque,
3: fare la sera.
4: Come allora ti gira? C'è la polvere?
3: E come ti gira?
4: C'è la polvere, niente. Ma dai.
0: Il meglio delle badole online.
3: Cara Luisella, riesci a immaginare qualcosa più sporco del water? Per dire.
4: Beh,
3: poi magari la cosa più pulita che abbiamo in casa.
4: No, direi, vabbè, allora in casa
3: e
4: nostra.
3: Ultima...
4: No, ma scusa, qui si sta parlando dei water che devi usare quando sei fuori casa.
3: Ah,
4: perché
3: certo,
4: è chiaro,
3: certo,
4: che quello di casa
3: propria,
4: insomma, cerca di tenerlo disinfettato e pulito.
3: Che uno è tutto schizzinoso quando entra in bagno, soprattutto in un bagno che non conosce, ma pensate che quando entrate in bagno il grande problema non è la tavoletta, bensì la maniglia
4: della porta.
3: Aprendo, signori,
4: certo,
3: la toccano,
4: certo.
3: Posso dirlo?
4: Sì.
3: Cani e porci,
4: ecco.
3: Perché poi non tutti quanti sono pulitissimi,
4: tocca di qua, tocca di là, certo.
3: Mamma mia.
4: Difatti, quando io cerco sempre di aprire poi col piede, ti sei appena lavato le mani, però non è l'unica cosa sporca,
3: beh,
4: perché insomma, per esempio il denaro, sappiamo che...
3: Le monetine.
4: Insieme alle... Sì, le monete, anche
3: le banconote,
4: e anche le banconote sono piuttosto sporche. Lode a chi ci dà il resto, che magari ci deve dare anche qualcosa da mangiare, ma mette degli altri guantini, cosa che appunto adesso nei vari centri, diciamo, di smistamento di prodotti alimentari si fa, in alcune zone ancora no, ed è veramente un guaio, perché in quel caso lì tocchi proprio quello che non dovresti, insomma, toccare con le mani.
3: Io dico che c'è una cosa che non riguarda lo studio di cui stavamo parlando, ma che secondo me è molto sporca e che utilizziamo quotidianamente e secondo dopo secondo. Signori,
4: il telefonino.
3: Il telefono è la cosa che si tocca di
4: io
3: più.
4: Io però ogni tanto gli do una passata.
3: Lo so, però alla fine effettivamente magari rischia di passare un giorno prima che lo vada a pulire.
4: Certo,
3: pensa adesso che
4: anche
3: si paga col telefono, tipo al bar, c'è il tizio che deve ricevere il pagamento, che è quello che ti serve il caffè e che prende poi in mano il telefono per andare a controllare.
4: Certo.
3: Non lo so, a me fa sempre un po'
4: il telefono sicuramente bisognerebbe disinfettarlo spesso.
3: Sì, questo è vero,
4: verissimo. C'hai ragione, vedi, ti do anche ragione.
3: È incredibile, ma vero. Non abbiamo discusso su questa notizia, come avevamo detto prima.
4: Abbiamo discusso prima.
5: Pratole Online. Ogni giorno dalle 9.40 alle 11.
6: Gli occhi fissi verso un'altra direzione.

0: 10 giugno torna l'appuntamento con le stelle ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro diciamo affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è per domani.
1: Entriamo nelle vostre case per regalarvi la più bella musica di tutti i tempi. Lo facciamo con passione. Siamo il filo conduttore delle vostre giornate e fieri di esserlo diamo il meglio per riuscire a coccolarvi come solo voi meritate. Radio Piemonte Sound, semplicemente la radio della vostra città.

Un buongiorno e benvenuti sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Vi accompagneremo passo dopo passo in questo risveglio tra i grandi successi e le hit più amate del momento.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: L'appuntamento con i compleanni storici, quelli della musica e gli eventi del passato.
2: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai giochi olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale giocata a Roma batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo. In 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Una ragazza in due dei Giganti, una canzone che ha fatto epoca e che Ornella Vanoni aveva inserito in un album straordinario di cover.

0: divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound. Jennifer Aniston si è scoperto qual è il suo segreto. Il metodo 15-15-15. Pedalare per 15 minuti consecutivi sulla cyclette, poi 15 minuti sulla macchina ellittica, 15 minuti sul tapis roulant. Non stai 45 minuti sullo stesso macchinario, che è una noia. Fai questi tre macchinari e diventi come Jennifer Aniston.
1: Uguale. Proprio uguale. Anche uguale. Io posso diventare come Jennifer Aniston.
0: Sulla macchina ellittica non sei capace.
1: Ma cos'è quella roba che ti fa ruotare?
2: Questa qua.
1: Così. Ok, ok.
2: Ah, quella che sembri scemo.
1: Ma io quello lo faccio tutti i giorni.
0: Quella
1: mentre,
0: roba che sembri scemo. Ma senti la cosa
2: che
0: dice.
2: Che facevamo da piccoli, no? Che facevi finta. Sei come gli astronauti che sono in assenza di gravità.
1: Ah, ok, che vai al rallentatore.
0: Però tu fai degli esercizi cardio e non ti annoi, capito? Allora, a me manca... No, io ce ne ho. Mi manca il tapis roulant a casa. Le altre le ho tutte.
1: E fai il giro per le stanze. Cominci a correre, parti dal
2: faccio
1: salotto.
2: Come, no, faccio come Morricone. Morricone si alzava alle 4, alle 5 del mattino.
0: Sì,
2: e
0: ma Morricone aveva una casa da 400 metri qua. E vabbè, io posso farlo in giardino.
1: Corro intorno, i cani dietro. Vai.
0: Corro intorno, i cani dietro. Come se fossi stupida. Ma sai che veramente devo pagare anche uno stipendio sta gente.
1: Pensa ai vicini, no, che vedono una roba così.
0: Ma pensa ai vicini, perché tu non corri mai? Oh. Ma poi perché devo sempre raccontare i fatti miei?
1: Così ti
0: raccontate anche
1: lì
0: un po' di fatti vostri. Quella è sempre lì pronta a raccontare le mie pene d'amore.
2: Ma non racconta
0: un po' le tue. Racconta un po' le tue.
2: Io sono semplicemente testimone oculare.
0: E beh, ma anch'io, cioè, non è che le tue sono passate inosservate. E cavolo.
3: Dal 2001 tutte le mattine cerchiamo di strapparvi un sorriso col programma Le Badole Online. Le vere badole sono sempre in pista.
4: Chissà quante volte avrete utilizzato la scusa del mal di testa per dare due di picche al vostro lui. Pare invece che l'emicrania aumenti il desiderio sessuale.
0: Hai
4: quindi
0: capito?
4: Non sapete cosa vi perdete.
0: No, nel senso che allora non puoi più dire ho mal di testa e conviene dire ho mal di pancia se vuoi rifiutare, no?
4: Sì.
2: Perché se no sai, dai il messaggio contrario.
0: Se hai mal di testa uno dice meno male.
4: E via, no, si vola addosso.
0: Se stasera il tuo fidanzato dice ho mal di testa, sai già cosa devi dire.
2: Pronti
0: perché
2: via.
0: Lei sta ascoltando in questo momento.
4: Anche io, amore. Che mal di testa.
2: Pronti via.
4: Let's go, baby.
0: Anche io, amore.
2: Adesso abbiamo capito come vi parlate, perché qui veramente.
4: Ecco.
2: Paragamento generale.
0: Senti, Carmen.
2: C'è privacy zero.
0: No, esatto. Secondo me in questo momento loro si stanno già dando delle indicazioni per la serata. No?
4: Ti do una testata.
2: Non ho capito.
0: No,
4: farci venire, vabbè, mal di testa era una cosa legata al mal di testa.
2: Ah no, ma se per quello puoi anche sbattere la testa contro il muro.
0: No, no, ma se vuoi ti do io una bella barottata in testa, perché già ne avrei voglia.
4: Ale,
0: ecco.
4: Dai, ma
2: ne avrei voglia scarica, di darti una. Quello dell'altro giorno abbiamo letto quella notizia,
0: sì,
2: che
0: io vorrei scaricare.
2: C'è una psicologa russa che mena i pazienti,
0: esatto,
2: per farli smettere di fumare.
0: Te lo faccio gratis. Sei contento?
2: Anche con la frusta.
0: Ti do una barottata. Guarda, faccio due cose fantastiche. Una mi scarico, due ti faccio venire mal di testa, quattro domani mattina pure mi ringrazia. Va
4: accidenti,
0: bene?
4: ti ringrazio anch'io. Tre, quattro piccioni con una fava, hai visto?
0: Questi piccioni, in un attimo. Lasciamoli stare dove

0: proviamo a capire se effettivamente oggi sarà una buona giornata. Proviamo a leggere le stelle e lo facciamo insieme all'oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 10 giugno torna l'appuntamento con le stelle, ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione, cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento è

0: regaliamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Per questo m'hai rubato il cuore.
2: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Allora,
3: momento scienza.
2: Se è il momento scienza, se per caso in questo periodo magari col vostro marito, vostra moglie, con la vostra amante o chi che sia fate un po' ciccia, sappiate che poi perdi un po' la memoria.
3: No,
2: ecco.
3: Al contrario. Pensavo fate ciccia fosse, scusa. Università di Wollongong, che immagino sia un paese che esiste per davvero, ha pubblicato questo studio su un campione di 6.000 adulti ultra cinquantenni.
2: Sì.
3: Ed è venuto fuori che la memoria è fortemente potenziata dalla pratica dell'attività sotto le lenzuola.
2: Voilà.
3: Benefici temporanei che scompaiono in caso di interruzione dell'attività.
2: Ma è inutile che mi dai il colpo.
4: No, perché dobbiamo spiegarlo agli ascoltatori. Dario sta guardando Luisella.
2: Sì, io sto cercando una canzone che parli di sesso.
3: Sì, perché cerco conferme.
4: Oh.
3: Da chi me ne può dare?
2: Allora, ultimamente la mia memoria si è un po' rinvigorita.
3: Ecco.
4: Ok. Quindi questo studio.
2: Quindi.
3: No, due signori l'hanno fatto sulla torre del Circeo davanti a tutti.
2: Sì.
3: E ho immaginato che lui avesse tipo detto alla moglie: non trovo più le chiavi della macchina, non mi ricordo dove le ho messe. E lei gli ha detto: aspetta lì che ti faccio tornare un attimo la memoria, magari le ritrovi.

0: in una casa che simula la vita su Marte, che sì, è proprio da quelle parti
1: tu, lì. Vacci tu, guarda, vacci tu, fai dei collegamenti, anche tu ti
0: non
1: metti
0: puoi
1: lì
0: fare i collegamenti,
1: no?
0: No, devi rimanere, è tipo il Grande Fratello, ti danno una casa di 150 metri,
2: sì,
0: devi stare 365 giorni come sì, se fossi su Marte, e quindi sì, non puoi uscire di lì.
3: No,
0: non...
3: no, quindi ti coltivi il giardino come faceva quel film di Sandra Bullock, del tipo che è rimasto su Marte.
1: Sì, sì, sì, però, sì, però sì, scusa, tu puoi fare delle cose telefoniche, puoi, perché se puoi fare delle dirette telefoniche, guarda, no, per noi va bene.
0: Secondo me no, perché no, no, perché da Marte potresti fare delle dirette telefoniche. Se fai questo esperimento in una casa dove hai della socialità, non è poi la stessa cosa che andare lassù e startene da solo,
3: E la socialità tu cosa intendi?
0: Socialità nel senso avere rapporti con l'esperto, volendo anche
3: perché adesso si chiama quella, socialità.
1: Sì, quella socialità che intendi.
3: Non hai
1: lui
3: della socialità in casa.
1: No, abbi pazienza, quella socialità che intende lui è questa roba che ci propina tutti i giorni, sai che è un po' tacchente e bisogna parlargli hai capito?
0: Come il cagnolino.
1: Tu non potresti mai stare da solo,
3: mi sa che non è mica per te quella cosa.
1: Ti potrebbero dare 10.000 euro al mese.
0: Sei in quattro qua,
3: quattro nella stessa casa.
0: Quindi un po' di socialità c'è, cioè, pochino.
3: Ah, non sei da solo?
0: No, solo no.
1: Maria, pensa se ti pigliassero mai quei tre poveretti.
4: Badole Online, ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound Amica Radio.
5: Ogni giorno Radio Piemonte Sound Amica Radio accompagna la tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle Badole Online. Ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della miglior musica del presente e del passato, con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio, con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica, e tutta la notte con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.

0: Francesco Cataldo ci racconta la giornata di oggi attraverso i compleanni, le curiosità e gli eventi che hanno fatto la storia.
1: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai giochi olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: consigli e le anticipazioni per questa giornata ce le raccontano le nostre stelle con l'oroscopo.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: 10 giugno torna l'appuntamento con le stelle, ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro diciamo affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, super avrete facilmente un piccolo contrattempo, mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Lodi Battaglio dei Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: ritrovati sulle frequenze di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato il momento di ridere un po' con la simpatia della trasmissione storica Il meglio delle badole online. Rimanete con noi.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
2: Spieghiamo che cosa è successo, perché a furia di fare il cretino prima e di fare quello che andava in iperventilazione, sono andato in iperventilazione.
3: È caduto davvero. Come una mela marcia.
2: Sono riuscito ad accompagnarmi, credo, perché a un certo punto non ho più sentito nulla e ho visto buio.
3: Adesso si è spogliato. Una che gli dava l'acqua, l'altra la bustina dello zucchero.
2: Devo svenire una volta al giorno.
3: La borraccia. No, vabbè. Che cosa fai?
2: Devo svenire una volta al giorno per avere tutto questo.
3: E poi non hai più una, hai una certa anche
2: ho
3: tu,
2: una certa
3: ragazzi.
2: Età, anche a fare, pensa, non potrei.
3: È vero che sei il più piccolo della famiglia, tu ti consideri sempre ancora piccolino, vero?
2: No, non tanto. No. Devo dire che non approfitto della questione assolutamente, però posso dire con assoluta certezza che non potrò da questo momento in avanti doppiare i film porno, per ovvi motivi.
0: È vero.
3: Perché devi fare?
2: Per ansimare perché svengo, sì. Hai capito? Però vuol dire che ci ho messo proprio l'anima.
3: Sì, ci hai messo l'anima, certo. Vabbè, certo. E poi ti sei anche un po' spogliato, quindi ci hai fatto venire in mente una canzone meravigliosa.
2: E adesso spogliati come sei.
3: Come quella
2: tu.
3: Di.
0: Cioè, nel tuo futuro professionale c'era la possibilità di doppiare.
2: Non lo so.
0: No, però, perché sai che
2: se qualcuno
0: ha
2: sentito adesso,
0: pagano bene.
3: A un certo punto con la socia si pensava. Sai quando c'erano i numeri che tu te le telefonavi 199
2: sì, c'erano le signorine che sì, certo.
3: C'è stato un momento in cui io e la socia ci abbiamo pensato di aprire una cosa del genere, sarebbe stato un ottimo.
2: Quando c'è quella roba lì c'è sempre qualcosa che cresce in generale, però vabbè,
0: non facciamo battute,
2: ci mancherebbe. Tutto a posto, comunque mamma, volevo dire tutto quanto a posto.
4: Accendi le tue giornate con un sorriso. Ascolta le badole online.
5: Divertimento, risate, spensieratezza. Vi aspettiamo.

le canzoni che sono entrate nel nostro cuore a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Gianna Nannini con la sua cover di

0: Buongiorno a tutti voi, sono le 7 di mattina di questo mercoledì 10 giugno. Siamo pronti a cominciare insieme la mattinata su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. È arrivato prima però il momento dell'informazione con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo e quindi la linea passa alla redazione nazionale.
1: Buongiorno dalla redazione. La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage. È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della presidente del Consiglio Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra. Tre operai edili sono morti a causa delle ferite riportate nel violento scontro avvenuto all'altezza dello svincolo per Sora Nord nelle Frusinate. Un'auto articolato avrebbe centrato in pieno lo sportello del conducente di un furgone che, stando alla posizione dei mezzi, viaggiava nella stessa direzione. È stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto delle funzioni centrali della pubblica amministrazione. L'intesa è stata sottoscritta dall'ARAN, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, e dalle organizzazioni sindacali. Riguarda quasi 200.000 lavoratori per il triennio 2025-27. Il rinnovo prevede un incremento medio degli stipendi pari a 160 euro mensili a regime. Gli esteri, nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni. L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis 3 della NASA, destinata ad aprire la via ad un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attracco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio. Ed è tutto, a più tardi.
2: Ciao, sono Max Gazzè, volevo fare un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Radio Piemonte Sound.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo mercoledì 10 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con il quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, un altro dietro front sul Tenda Bis. Bici nel tunnel, una provocazione. Rixi, ma il progetto esecutivo è pronto. I fondi sono stanziati e vogliamo aprire la gara d'appalto il prima possibile. Il viceministro, dopo le critiche alla proposta di mobilità dolce, il territorio si è espresso. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Limone. Un'estate che fa crack, 50 sculture zoomorfe in mostra nel centro storico fino al 24 settembre. Il primo piano di quest'oggi è dedicato al tunnel di Tenda. Troviamo anche le dichiarazioni del vice ai trasporti di Salvini. Rixi, era un'apertura verso una discussione condivisa. Chi oggi fa le barricate sulla seconda canna fino a ieri era contrario. Mi sembrava che la sinistra avesse una posizione diversa. E poi ancora, da federalista non deciderò mai contro la volontà dei sindaci. Al governatore Alberto Cirio ho ribadito l'intenzione del governo di andare avanti con il vecchio progetto. Poi ancora sempre in primo piano troviamo questo titolo: da martedì il nuovo volo pronti al decollo per Olbia. Si definisce la programmazione della stagione estiva dell'aeroporto di Cuneo. Altre destinazioni: Cagliari, Palermo, Sharm el Sheikh, Saint-Tropez e Casablanca. Andiamo oltre, a pagina 35, intercettazioni ambientali in carcere, gli avvocati in sciopero fino a venerdì. La protesta dell'Unione delle Camere Penali per alcuni episodi avvenuti nella casa circondariale di Perugia. La stensione è iniziata lunedì a Cuneo e la maggior parte delle udienze del dibattito penale è stata rinviata con inevitabili disagi. Troviamo anche le dichiarazioni della Camera Penale di Cuneo di Dora Bissoni, che dice: il fine che giustifica i mezzi non può trovare ragione quando si violano i diritti fondamentali. A pagina 36 e 37 due titoli: peste suina, urgente una commissione, i primi tre cinghiali infetti nel cuneese, la cabina di regia in provincia sollecita Roma a confermare Filippini perché possa agire. Poi ancora il toto nomi sui candidati per Cuneo: prima il programma, poi il sindaco. L'ex leader dei solidali che lanciarono Borgna interviene nel dibattito a un anno dalle elezioni comunali. E poi ancora stipendi bassi, orari part time, lavoro femminile sotto attacco. L'associazione Non Una di Meno ricorda la carenza di servizi e welfare inadeguato. A pagina 38 l'approccio sociale alla demenza, andare oltre la questione clinica. Domani secondo appuntamento del progetto Ci Vediamo Qui di Fondazione Specchio dei Tempi. L'idea è di rendere il centro storico del capoluogo più inclusivo grazie a formazione e sensibilizzazione. Secondo gli ultimi dati Istat, sono oltre 11.600 i casi di demenza nella fascia over 65 in provincia di Cuneo, sui 92.132 registrati in Piemonte. E poi ancora a Canale, la partita più bella del mondo, dove non contano i gol ma la solidarietà. Sabato la sfida tra 8 squadre miste proveniente da centri di oncomatologia pediatrica italiani, olandesi e romeni. Questi erano i titoli per quanto riguarda la giornata di oggi sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora le aperture dal web con targato CN. Alba, capitale dell'arte contemporanea 2027, definita la macchina organizzativa che guiderà il progetto. In commissione è illustrata la governance che accompagnerà il percorso verso il 2027. La vice sindaca Pasini dichiara: ora siamo chiamati a trasformare il dossier in un programma operativo. Passiamo a cunodice.it. In home page, in apertura di home page, il giallo dell'asino zoppo costa un'accusa di calunnia a un maresciallo. La procura sostenne che il militare abbia mentito sugli esiti di un accertamento nei confronti di un allevatore. L'animale non era maltrattato ma invalido. Cuneo24.it. In primo piano, Piemonte, via libera alla legge sulle emergenze, colmato un vuoto normativo che durava dal 1978. Il Consiglio regionale ha approvato il DDL 141. La regione potrà dichiarare in autonomia lo stato di emergenza nei casi non fronteggiabili con gli strumenti ordinari. Chiudiamo con Idea Web TV, chiusa Pesio, intervento d'urgenza del 118, infrazione Comba, trentenne incornato da un toro. Momenti di grande apprensione nel pomeriggio di ieri a chiusa Pesio, infrazione Combe, dove un uomo di circa 30 anni è rimasto incornato da un toro all'interno di un'azienda agricola. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma le condizioni del ferito hanno richiesto un'immediata attivazione dei soccorsi. Sul posto l'elicottero 118 da Torino e l'equipe medicalizzata da Cuneo. Per l'informazione locale per il momento è tutto, e prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo che anche oggi ci ha raccontato questa giornata con le sue curiosità, le ricorrenze, i compleanni dei personaggi più celebri. A tal proposito parliamo di una cantante, parliamo di Alexandra Stan, che compie 37 anni, è nata nel 1989 e ci ha regalato questa canzone, Mr. Sexo Beat.

0: straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
1: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

Radio Piemonte Sound, hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet. Puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

0: Toscano con Atlantide, siamo giunti alle 7:30 e continua la nostra mattinata insieme su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Adesso passiamo la linea alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti dall'Italia e dal mondo.
1: Gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz in risposta all'abbattimento di un elicottero dell'esercito, una rappresaglia ordinata dal presidente Trump. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. In Libano continuano i raid israeliani, nelle ultime ore almeno 8 morti a Tiro, città a sud di Beirut, mentre gli abitanti sono in fuga dopo l'ordine di evacuazione da parte dell'esercito. Nella notte a Rimini, il senegalese Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023 nell'androne di un condominio. La sentenza, dopo 16 ore di camera di consiglio, è stata accolta da un applauso. L'accusa aveva chiesto l'ergastolo. Il Papa a Barcellona incontra i giovani nella seconda tappa del viaggio apostolico in Spagna. L'idolatria del profitto e del rendimento, il culto della propria immagine, dice, non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Stasera la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Tennis, Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti a San Raffaele di Milano non hanno evidenziato alcuna patologia. Il numero uno al mondo può tornare a Monte Carlo, dove riprenderà gli allenamenti in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Antman, in palio i quarti di finale. È tutto da Davide Camera, buona giornata.
0: Il tempo di una canzone, poi spazio nuovamente alla rassegna stampa con i titoli di Cuneo e della nostra provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo mercoledì 10 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dal quotidiano La Stampa, che potete trovare oggi in edicola. In apertura, un altro dietrofront sul tenda bis. Bici nel tunnel, una provocazione. Rixi, ma il progetto esecutivo è pronto, i fondi sono stanziati e vogliamo aprire la gara d'appalto il prima possibile. Il viceministro, dopo le critiche alla proposta di mobilità dolce, il territorio si è espresso. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Limone, un'estate che fa crack. 50 sculture zoomorfe in mostra nel centro storico fino al 24 settembre. Il primo piano di quest'oggi è dedicato al titolo di apertura, quindi al tunnel di Tenda, e troviamo le dichiarazioni di Edoardo Rixi, il vice ai trasporti di Salvini, che dichiara: era un'apertura verso una discussione condivisa. Chi oggi fa le barricate sulla seconda canna, fino a ieri era contrario. Mi sembrava che la sinistra avesse una posizione diversa. E poi ancora: da federalista non deciderò mai contro la volontà dei sindaci. Al governatore Alberto Cirio ho ribadito l'intenzione del governo di andare avanti con il vecchio progetto. Poi ancora, sempre in primo piano, da martedì il nuovo volo pronti al decollo per Olbia. Si definisce la programmazione della stagione estiva dell'aeroporto di Cuneo. Altre destinazioni: Cagliari, Palermo, Sharm el Sheikh, Saint-Tropez e Casablanca. Andiamo oltre, a pagina 35 la cronaca: intercettazioni ambientali in carcere, gli avvocati in sciopero fino a venerdì, la protesta dell'Unione delle Camere Penali per alcuni episodi avvenuti nella casa circondariale di Perugia. La stensione è iniziata lunedì a Cuneo, la maggior parte delle udienze del dibattito penale è stata rinviata con inevitabili disagi. Andiamo nelle pagine successive: la peste suina, urgente un commissario, i primi 3 cinghiali infetti nel cuneese, la cabina di regia in provincia sollecita Roma a confermare Filippini perché possa agire. Poi ancora a pagina 37 il toto nomi sui candidati per Cuneo, prima il programma poi il sindaco. L'ex leader dei solidali che lanciarono Borgna interviene nel dibattito a un anno dalle elezioni comunali. Sempre a pagina 37 troviamo ancora un titolo: stipendi bassi, orari part time, lavoro femminile sotto attacco. L'associazione Non Una di Meno ricorda la carenza di servizi e welfare inadeguato. Secondo gli studi dell'attuale mercato del lavoro, le donne si concentrano maggiormente nella fase di reddito più basse. Andiamo a pagina 38, l'approccio sociale alla demenza, andare oltre la questione clinica. Domani secondo appuntamento del progetto Ci Vediamo Qui di Fondazione Specchio dei Tempi. L'idea è di rendere il centro storico del capoluogo più inclusivo grazie a formazione e sensibilizzazione. Secondo gli ultimi dati Istat sono oltre 11.600 i casi di demenza nella fascia over 65 in provincia di Cuneo, sui 92.132 registrati in Piemonte. Ancora un titolo per quanto riguarda il quotidiano La Stampa: a Canale la partita più bella del mondo, dove non contano i gol ma la solidarietà. Sabato la sfida tra 8 squadre miste proveniente dai centri di oncomatologia pediatrica italiani, olandesi e romeni. Questi erano i principali titoli per la giornata di oggi 10 giugno sul quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura online alle 7.39. Cominciamo con Targato CN, in apertura di home page: Alba capitale dell'arte contemporanea 2027, definita la macchina organizzativa che guiderà il progetto. In commissione illustrata la governance che accompagnerà il percorso verso il 2027. La vice sindaca Pasini dichiara: ora siamo chiamati a trasformare il dossier in un programma operativo. Cunodice.it, in apertura di home page ancora: il giallo dell'asino zoppo costa un'accusa di calunnia a un maresciallo. La procura sostiene che il militare abbia mentito sugli esiti di un accertamento nei confronti di un allevatore. L'animale non era maltrattato ma bensì invalido. In primo piano di Cuneo24.it troviamo questo titolo legato al palaghiaccio di Limone: la consigliera Marro interroga la regione, i fondi non vadano persi. Giulia Marro chiede chiarezza sullo stato dei lavori di riqualificazione dell'ex palazzetto e sul contributo da 1,5 milioni di euro stanzionato dalla regione Piemonte. Sullo sfondo i timori per una possibile procedura di liquidazione giudiziale della ditta appaltatrice. Chiudiamo con Idea Web TV: medaglie commemorative pensionati della provincia di Cuneo, un pomeriggio dedicato alla memoria, alla gratitudine e al valore del servizio pubblico ha animato il pomeriggio di ieri 8 giugno il cortile interno della provincia di Cuneo, dove si è svolta la cerimonia di conferimento delle medaglie commemorative ai dipendenti dell'ente andati in pensione. Per l'informazione locale per il momento è tutto, i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Post Malone con Chemical su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e poi Spazio alle Stelle. Scopriamo insieme all'oroscopo del giorno cosa ci dicono gli astri per questo mercoledì 10 giugno.

10 giugno torna l'appuntamento con le stelle ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione, cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio. Questa è una notizia che parla un po' di moda e un po' di gioielleria, se vogliamo, no? Perché hanno fatto un paio di scarpe e vabbè, uno dice, sai, se le potranno comprare delle persone molto care perché costano una tombola, 1000 sterline. Sono praticamente delle scarpe d'argento, altissime, eleganti, sono quasi distruttibili perché sono garantite 1000 anni. Quindi tu le lasci in eredità.
1: Una garanzia su una scarpa non l'avevo mai sentita.
0: Ecco, tu le lasci in eredità. Sono anche comode, non so come facciano a essere comode le scarpe d'argento, ma è un investimento per la famiglia, hai capito? Cioè, una volta si compravano i lingotti d'oro, la nonna magari diceva, sei quelli un po' più ricchi, comprano anche diamanti di investimento. Ahimè, non mi è capitato mai, però chi lo sa. E invece adesso tu potresti decidere di farti le scarpine d'argento.
1: Anche una borsa di Chanel è un investimento, tutto sommato.
0: Eh sì, sono la rovini, sì.
1: Anche questi.
0: Sono la rovini, sì. Sì. E praticamente
1: il creatore ha detto che comunque sono comodissimi questi sandali.
0: Ecco, sono dei sandali?
1: Lui li ha definiti sandali, sì, sono quelle scarpe un po' a gioielli.
0: Ecco, praticamente se tu compri queste scarpe, poi se le righi o le rovini un po', puoi anche riavere indietro i soldi, anche in un futuro più remoto, perché sì, perché te lo fai colare, sai,
1: sì,
0: che
1: perché è vero,
0: adesso
1: perché
0: tu vai, una volta c'erano solo i compro oro, adesso ci sono pure i compro argento. Compro argento, quindi tu te le fai di uomo, che ne so, fondere, non posso pensare quanto siano comode quelle
1: hanno una guaina di silicone permanente.
0: Ecco.
1: È resa flessibile accompagnando il movimento del piede.
0: Quindi è per quello che poi diventa abbastanza, abbastanza facile riuscire a camminare.
1: Ma soprattutto scarpe che non invecchieranno mai, questo dice il creatore.
0: Lui tira l'acqua sul mulino, io non lo so, credo che non ho più un paio di scarpe che non mi facciano male, quindi potrei. Però 1000 sterline mi sembrano un po' carucce.
2: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 7.56, ancora un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, che siate in macchina, che siate già a lavoro, che vi state alzando in questo momento. Siamo su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, tanta musica, l'informazione, le nostre immancabili rubriche. Dicevo, sono le 7.56, ascoltiamo Celine Dion con Love Can Move Mountains, l'amore può spostare le montagne, e poi spazio all'informazione nazionale con le ultime dall'Italia e dal mondo.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La corte d'assise di Rimini ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. L'omicidio della 78enne pensionata riminese dunque rimane per ora senza colpevoli. Tutto era iniziato quando il corpo di Pierina venne rinvenuto dalla nuora la mattina del 4 ottobre 2023 in un garage.
1: È morto all'ospedale del Mare di Napoli Stefano Addeo, il docente di 66 anni che nel giugno del 2025 aveva pubblicato sui social un post contro la figlia della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, suscitando un'ondata di polemiche. L'uomo era ricoverato in terapia intensiva dallo scorso 10 maggio dopo che si era lanciato dalla finestra.
2: Un flusso di correnti umide ed instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo con fenomeni accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e frequente attività elettrica. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. È stata valutata per la giornata di oggi allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano.
1: Gli esteri, lunedì sera un uomo di 40 anni è stato accoltellato per strada a Belfast ed è ricoverato in gravi condizioni con lesioni al volto, al collo e alla schiena. L'aggressione, attribuita a un cittadino sudanese di circa 30 anni, è stata ripresa in un video shock che ha fatto il giro dei media e dei social. Temendo nuovi disordini antimigranti in Irlanda del Nord, il governo laburista di Keir Starmer e le autorità locali hanno lanciato un appello alla calma. Tuttavia, con il passare delle ore, la tensione è salita e diversi manifestanti sono scesi in strada a Belfast. Si registrano strade bloccate e veicoli in fiamme.
2: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e Stati Uniti dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Donald Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Teheran ha risposto con missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni.
1: L'astronauta Luca Parmitano sarà nell'equipaggio della missione Artemis III della NASA, destinata ad aprire la via a un nuovo sbarco sulla Luna. L'italiano dell'Agenzia Spaziale Europea farà parte della missione prevista nella seconda metà del 2027, progettata per sperimentare l'attacco della navetta Orion con il lander lunare. Sarà l'unico astronauta non americano a far parte dell'equipaggio.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Terzo appuntamento per questo mercoledì 10 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, un altro dietro front sul tenda bis. Bici nel tunnel, una provocazione. Rixi, ma il progetto esecutivo è pronto. I fondi sono stanziati e vogliamo aprire la gara d'appalto il prima possibile. Il viceministro, dopo le critiche alla proposta di mobilità dolce, il territorio si è espresso. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata a Limone, un'estate che fa crack. 50 sculture zoomorfe in mostra nel centro storico fino al 24 settembre. Il primo piano dedicato al titolo di apertura al tunnel di Tende. Troviamo le dichiarazioni di Edoardo Rixi, il vice ai trasporti di Salvini. Era un'apertura verso una discussione condivisa. Chi oggi fa le barricate sulla seconda canna fino a ieri era contrario. Mi sembrava che la sinistra avesse una posizione diversa. E poi dice ancora: da federalista non deciderò mai contro la volontà dei sindaci. Al governatore Alberto Cirio ho ribadito l'intenzione del governo di andare avanti con il vecchio progetto. Poi sempre in primo piano troviamo ancora il titolo: da martedì il nuovo volo, pronti al decollo per Olbia. Si definisce la programmazione della stagione estiva dell'aeroporto di Cuneo. Altre destinazioni: Cagliari, Palermo, Sharm el-Sheikh, Saint-Tropez e Casablanca. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca: intercettazioni ambientali in carcere, gli avvocati in sciopero fino a venerdì. La protesta dell'Unione delle Camere Penali per alcuni episodi avvenuti nella casa circondariale di Perugia. La stensione è iniziata lunedì a Cuneo. La maggior parte delle udienze del dibattimento penale è stata rinviata con inevitabili disagi. A pagina 36, la peste suina, urgente un commissario, i primi tre cinghiali infetti nel cuneese. La cabina di regia in provincia sollecita Roma a confermare Filippine perché possa così agire. Ancora Cuneo con il Totò nome sui candidati, prima il programma, poi il sindaco. L'ex leader dei solidali che lanciarono Borgna interviene nel dibattito a un anno dalle elezioni comunali. Sempre a pagina 37 troviamo ancora questo titolo legato agli stipendi bassi, orari part time e lavoro femminile sotto attacco. L'associazione Non Una di Meno ricorda la carenza di servizi welfare inadeguato. Secondo gli studi, nell'attuale mercato del lavoro le donne si concentrano maggiormente nelle fasce di reddito più basse. A pagina 38 e 39 ancora due titoli: l'approccio sociale alla demenza, andare oltre la questione clinica. Domani il secondo appuntamento del progetto Ci Vediamo Qui di Fondazione Specchio dei Tempi. L'idea è di rendere il centro storico del capoluogo più inclusivo grazie a formazione e sensibilizzazione. Secondo gli ultimi dati Istat sono oltre 11.600 i casi di demenza nella fascia over 65 in provincia di Cuneo, sui 92.132 registrati in Piemonte. Poi ancora a Canale, la partita più bella del mondo, dove non contano i gol ma la solidarietà. Sabato la sfida tra 8 squadre miste provenienti dai centri di oncomatologia pediatrica italiani, olandesi e romeni. Questi erano i principali titoli per quanto riguarda il quotidiano La Stampa della giornata di oggi 10 giugno. Vediamo ancora le aperture dal web con i principali quotidiani online. Cominciamo con Targato CN: Alba, capitale dell'arte contemporanea 2027, definita la macchina organizzativa che guiderà il progetto. In commissione illustrata la governance che accompagnerà il percorso verso il 2027. La vice sindaca Pasini dichiara: ora siamo chiamati a trasformare il dossier in un programma operativo. Cambia l'apertura di homepage di cunodice.it con la sanità in Piemonte: ogni pediatra segue 1126 bambini, ma il limite di legge è 1000. Il dato evidenziato dalla fondazione Gimbe è il peggiore a livello nazionale e si aggraverà con i pensionamenti previsti. Con questa saturazione la libera scelta rimane sulla carta. Cuneo24.it cambia il primo piano anche per questo quotidiano, che in apertura troviamo il titolo: mercato globale, biogas verso il raddoppio. A Marene la svolta circolare: entro il 2034 il giro d'affari planetario toccherà i 115 miliardi di dollari. Il CEO Paolo Fabbricatore dichiara: tecnologia già pronta per la decarbonizzazione e l'indipendenza energetica. Chiudiamo con Idea Web TV. E in homepage troviamo questo titolo legato a Chiusa Pese: un intervento d'urgenza del 118 in frazione Combe, un trentenne incornato da un toro. Questo è quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in frazione Combe, appunto, dove un uomo di circa 30 anni è rimasto incornato da un toro all'interno di un'azienda agricola. La dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione, ma le condizioni del ferito hanno richiesto un'immediata attivazione dei soccorsi. Sul posto hanno operato l'elicottero del 118 da Torino e l'equipe medicalizzata da Cuneo. Per l'informazione locale per il momento è tutto, le prossime aggiornamenti tra mezz'ora.

0: mercoledì 10 giugno 2026 la chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai giochi olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Avete ascoltato le curiosità, gli eventi storici, i compleanni dei personaggi famosi di questa giornata, di questo mercoledì 10 giugno, grazie all'almanacco di Francesco Cataldo. Tal proposito, oggi nel 2004 ci lasciava Ray Charles, allora noi lo ricordiamo con la sua Hit the Road Jack.

0: Le Badole Online.
1: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
0: Badole Online, the best.
2: Lode a te, Andrea.
3: Lode a voi.
2: Mission Impossible. Allora, non lo so se tu hai sentito cosa abbiamo detto, cioè...
3: Ero impegnato.
2: Per farla a casa, falla qua, abbiamo chiesto.
3: Ma sai, è che poi si creano dei disturbi, delle interferenze.
2: E allora ce la cantiamo, Andrea.
3: Dai. Poi cantiamo anche Seduto in riva al fosso, perché...
2: Ero... Ma era in riva al fosso?
3: No, però ci assomigliava, guarda. Ho capito. Era un baratro.
0: Badole Online, pillole di storia.
2: I'm love, I never love this way again.
3: Mi suggerisce qualcosa? A me non molto, fatta così. Sono un po' caro.
4: Che cattivo.
3: Sono caro, diminutivo di carogna.
2: Dai, non l'ho fatta male.
4: No, ci assomigliava.
3: A un'altra canzone forse. Luisella, mi stai guardando malissimo.
2: Sono disperata, ce l'ho proprio messa tutta. Voglio dire una cosa, domani non si cuce, se non volete avere disturbi della vista, ve lo dico già oggi, non bisogna lavorare mai all'uncinetto. Voi che
4: mamma, hai sentito? Domani niente.
3: E poi perché oggi è Santa Maglia, quindi non domani.
2: Oggi è Santa. Brava Andrea, oggi è Santa Maglia e non domani.
0: Badole Online, sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
0: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

Spazio alla musica con Vasco Rossi, splendida giornata su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, e ci accompagnerà fino alle 8.30, quindi all'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo e la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia, con uno sguardo, visto che saranno le 8.30, ai settimanali online.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Notte di combattimenti nel Golfo Persico. Gli Stati Uniti bombardano l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache. Teheran lancia droni e missili sulle basi a stelle e strisce nel Golfo Persico, mentre in Libano Israele non si ferma. Davide Camera.
2: Tornano a soffiare potenti i venti di guerra nel Golfo Persico. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno attaccato diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, in risposta all'abbattimento di un elicottero Apache. Dare l'ordine della rappresaglia era stato lo stesso presidente Trump, che aveva parlato di una risposta potente da recapitare alla Repubblica Islamica. Teheran ha lanciato successivamente droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Pronti attacchi devastanti contro il nemico, aggiungono i Pasdaran, e la situazione resta critica anche in Libano. A Tiro, abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid dello Stato ebraico sulla città a sud di Beirut.
1: Un rifugiato sudanese è stato arrestato ieri a Belfast, nell'Irlanda del Nord, con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito con un coltello un quarantenne ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Subito dopo l'accaduto sono scoppiate violente manifestazioni anti-immigrazione nella capitale nordirlandese. L'idolatria del profitto e del rendimento e il culto della propria immagine non sono altro che anestetici per addormentare la nostra coscienza e adattarla a una certa idea di società. Lo ha detto il Papa ieri sera incontrando i giovani di Barcellona, seconda tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Questa sera Leone 14.

0: XVI celebrerà la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia. Nella notte a Rimini, Luis da Silva è stato assolto dall'accusa dell'omicidio di Pierina Paganelli, la pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La sentenza è arrivata dopo 16 ore di camera di consiglio. Il 35enne senegalese era l'unico imputato del delitto ed è stato immediatamente scarcerato. La procura aveva chiesto l'ergastolo, soddisfatto l'avvocato Fabbri, difensore di da Silva.
1: Un risultato che abbiamo cercato sin dall'inizio, in cui abbiamo creduto. Abbiamo portato, secondo me, degli elementi molto importanti alla Corte. Sicuramente si aprirà un seguito in appello a questo procedimento, però oggi riusciamo a poter dire tranquillamente che quello che abbiamo sempre sostenuto è condiviso anche dal Corte d'Assise di Rimini. Oggi finalmente viene data concretezza a quella che era la sua verità processuale. Una Corte accoglie quello che lui ci ha sempre detto, cioè lui è innocente.
0: Tre operai sono morti nel tragico scontro tra un furgone in cui si trovavano e un auto articolato di una società di trasporti. L'incidente è avvenuto nel Frusinate, sulla superstrada Sora Avezzano. Sono corruzione e rivelazione di segreto d'ufficio nell'iter della costruzione del ponte sullo stretto di Messina le accuse per le quali è indagato dalla Procura di Roma l'ex presidente aggiunto della Corte dei Conti Tommaso Miele con altre due persone. Si tratta dell'avvocato Giacomo Francesco Saccomanno e dell'imprenditore Vincenzo Virgilio. Dopo il malore accusato al Roland Garros, gli accertamenti medici al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato problemi per Sinner. Ora il numero uno al mondo può tornare ad allenarsi. Obiettivo Wimbledon. Lorenzo Villanetti.
2: Fermarsi, riposare, capire. Jannik Sinner sta bene ed è quello che conta. Nessuna patologia riscontrata e ogni indicatore nella norma. È quanto emerso dagli esami clinici accurati, sostenuti al San Raffaele di Milano e sviluppati su due giorni. Insieme al professor Alberto Zangrillo, il numero uno del tennis ha voluto approfondire le cause del crollo fisico avuto a Roland Garros, sia a livello cardiaco che metabolico. Controlli programmati e nulla di cui preoccuparsi, vero, ma era doveroso indagare anche per prevenire problemi analoghi nel futuro. All'orizzonte, quindi, c'è Wimbledon, il grande slam sull'erba inglese dove Jannik ha già trionfato l'anno scorso in un'altra finale epica contro Alcaraz. E come per gli accertamenti, anche la scelta di evitare tutti i tornei sull'erba precedenti a quello più importante era già stata presa. A Church Road mancherà di nuovo il grande avversario spagnolo, sulla via del recupero ma ancora ai box, mentre ci saranno tanti azzurri che, nonostante la precoce uscita di scena di Sinner a Parigi, hanno tenuto alta la bandiera italiana su tutti i cobolli. Per qualcuno però la stagione sull'erba è già iniziata. Dalle 11 a Stoccarda Mattia Bellucci è in campo contro il tedesco Hanfmann, a caccia di un posto nei quarti di finale. Il vincente sfiderà l'andaluse Ofritz.
0: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e bentrovati. In apertura segnaliamo un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Raccomandiamo dunque prudenza. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino. Per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Bruera in direzione Savona. Infine la diramazione per Moncalieri. Per traffico intenso il traffico è rallentato fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Per il momento è tutto. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Il tempo di una canzone, poi come sempre alle 8.30 l'appuntamento è con i settimanali di Cuneo della nostra provincia, i principali titoli delle loro homepage, le anteprime dalle redazioni.

0: Come anticipato, è l'appuntamento con l'informazione locale, il focus sui settimanali di Cuneo della nostra provincia. Cominciamo con la guida.it in apertura, la prima seduta del nuovo consiglio e giuramento del sindaco a Beveragno, l'insediamento dell'amministrazione targata Enzo Tassone. Poi ancora in home page, per salvare i suini c'è una sola soluzione: abbattere i cinghiali. L'appello di Coldiretti Cuneo al commissario straordinario per l'emergenza PSA: accelerare con ogni mezzo sul depopolamento dei selvatici. Passiamo alla fedeltà di Fossano. In apertura, la Croce Bianca di Fossano, regina del soccorso sanitario ad Ogliani, ha conquistato il primo posto alla VS Day, la competizione formativa con 8 equipaggi provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d'Aosta. La Gazzetta d'Alba in apertura: Ferrero, EIS e CONAF rilanciano l'impegno per la nocciola. Si conclude il percorso di Hazelnut Agronomy Program. Ferrero Hazelnut Company rilancia il proprio impegno sulla filiera della nocciola con la prosecuzione dell'Hazelnut Agronomy Program, la scuola tecnica dedicata alla coricoltura in Italia e la creazione di una nuova community di agronomi e professionisti del settore. Passiamo al Corriere di Saluzzo con la sanità locale, il punto sul nuovo ospedale di Pianura. Martedì 9 giugno, quindi nella serata di ieri, al Monastero della Stella in piazza Trinità, si è parlato dei servizi ospedalieri e assistenziali del territorio. All'evento è intervenuto l'assessore alla sanità ed edilizia sanitaria della regione Piemonte, Federico Riboldi. L'Unione Morregalese invece apre con la cronaca: lanciano materiale infuocato dentro il suo garage, poteva essere una tragedia. L'innesco introdotto da una finestra all'interno del locale attrezzi agricole, materiale altamente infiammabile, un gesto che avrebbe potuto avere conseguenze gravissime e che ora è al centro delle indagini dei carabinieri. Ignoti hanno tentato di incendiare il garage di un residente di Pascomonti a Mondovì, introducendo appunto all'interno del locale una sorta di palla di materiale incendiario. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savigliano per un'anteprima del settimanale.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savigliano. Il numero di questa settimana si apre con una polemica in consiglio comunale, con il centro-sinistra che va all'attacco della giunta Portera per le spese delle manifestazioni. Quando si chiedono dei soldi per le manutenzioni ci viene sempre detto che non ci sono, ha protestato il consigliere Giacomo Calcagno, ma forse è perché non si vogliono trovare. Questa è l'accusa alla giunta del sindaco Antonello Portera. Poi invece abbiamo nelle notizie di cronaca, purtroppo una notizia luttuosa: travolta in bici una ragazza di Sant'Albano che è poi deceduta in ospedale dopo l'incidente alle porte di Savigliano. A Racconigi invece il treno per Braio è giunto ormai al capolinea, pare di sì da quello che dice la regione, perché l'assessore Gabuzzi parla di un continuo uso del pullman e non del ripristino del treno. A Racconigi invece si avvicinano le elezioni comunali, siamo andati a vedere la situazione ad un anno dall'appuntamento. Ci spostiamo poi alle Valdici, dove c'è una bella notizia: proprio in occasione della festa dei Corpi Santi, che è la sagra anche degli Pnum, gli storici biscotti della frazione, si è trovato un produttore disposto a farli. È un prodotto d'eco in denominazione comunale che deve seguire un certo disciplinare, e negli ultimi mesi la produzione si era fermata. Finiamo ancora con gli appuntamenti: una nuova formula per il sabato sera, arriva Savmer, l'evento che inizierà proprio questo fine settimana a Savigliano. E infine, per lo sport, scelto il nuovo allenatore dei Gators, squadra di basket savigliano. Bene, per il momento è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Un caro saluto dalla redazione del Savigliano.
0: Ringraziamo la redazione del Savigliano per l'anteprima del loro settimanale. Con l'informazione locale, per il momento ci fermiamo qui.

0: E adesso la linea passa a Francesco Cataldo, che ci racconta la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, con le curiosità, gli eventi storici e gli accadimenti del passato.
1: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria, Madre della Chiesa, e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi viene da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai Giochi Olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Abbiamo ricordato Ray Charles prima, adesso invece facciamo gli auguri a Faith Evans, che compie 53 anni, nata il 10 giugno del 1973. Allora, di Radio Piemonte Sound le facciamo gli auguri con Kissing You.

0: riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
0: gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
2: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Sicuramente avete imparato a conoscere questa canzone, ormai la saprete cantare perché è un po' la canzone del momento, probabilmente quella che ci accompagnerà lungo questa estate. Loro erano Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese, che ci hanno accompagnato fino alle 9 di questo 10 giugno e quindi tempo di informazione.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. Luis da Silva assolto e immediatamente liberato. Dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini è arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo chiesta dal PM ed era in carcere da luglio 2024.
3: Sono finite in manette 12 persone ritenute membri della banda del buco che in provincia di Caserta ha messo a segno diverse rapine sfruttando conicoli sotterranei. I sospettati sarebbero tutti italiani e specializzati in assalti a banche, uffici postali e gioiellerie. Gli inquirenti non escludono che si tratti della stessa banda che lo scorso 16 aprile ha portato a termine la clamorosa rapina al Crédit Agricole di Piazza Medaglie d'Oro al Vomero, tenendo in ostaggio 25 persone e riuscendo a sgusciare via da un tunnel prima che le forze dell'ordine riuscissero a fare irruzione nella banca.
2: L'esercito giordano ha annunciato questa mattina di aver distrutto 5 missili iraniani diretti a Dasrak, dove si trova una base statunitense. Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistema di difesa aerea e radar iraniani.
3: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza, il tentato omicidio di un quarantenne per mano di una sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo. Auto e case sono state date alle fiamme in alcune zone della città e anche la polizia è stata attaccata. Un autobus è stato incendiato e tutti i trasporti pubblici sono stati interrotti per precauzione.
2: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di questa notte fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto, restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
3: Il calciomercato, l'Inter guarda con attenzione in casa udinese. Ieri è andato in scena un incontro nella sede nerazzurra tra i rappresentanti dei due club, con al centro dei discorsi il difensore francese Solé. L'udinese lo valuta circa 25 milioni di euro, ma l'intesa potrebbe essere raggiunta attorno ai 20 milioni. La Juventus intanto si avvicina sempre di più a Dibu Martinez. Il club bianconero ha praticamente raggiunto l'accordo con l'argentino, che accetterà un contratto triennale a cifre ridimensionate rispetto a quanto guadagnava in Inghilterra. Ora il secondo passo è trattare con l'Aston Villa.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 10 giugno con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura del quotidiano La Stampa, anche quest'oggi troviamo un titolo dedicato al tunnel di Tenda, un altro dietro front sul Tenda Bis. Bici nel tunnel, una provocazione. Rixi, ma il progetto esecutivo è pronto. I fondi sono stanziati e vogliamo aprire la gara d'appalto il prima possibile. Il vice ministro, dopo le critiche alla proposta di mobilità dolce, il territorio si è espresso. La foto di quest'oggi è dedicata a Limone, un'estate che fa crack, 50 sculture zoomorfe in mostra nel centro storico fino al 24 settembre. Voltiamo pagina al primo piano dedicato al tunnel di Tenda, troviamo le dichiarazioni di Edoardo Rixi, il vice ai trasporti di Salvini, che dichiara: era un'apertura verso una discussione condivisa. Chi oggi fa le barricate sulla seconda canna fino a ieri era contrario. Mi sembra che la sinistra avesse una posizione diversa. E poi ancora: da federalista non deciderò mai contro la volontà dei sindaci. Al governatore Alberto Cirio ho ribadito l'intenzione del governo di andare avanti con il vecchio progetto. Sempre nel primo piano troviamo ancora un titolo dedicato alla programmazione degli aerei di Levaldigi. Da martedì il nuovo volo pronti al decollo per Olbia. Si definisce la programmazione della stagione estiva all'aeroporto di Cuneo. Altre destinazioni: Cagliari, Palermo, Sharm el-Sheikh, Saint-Tropez e Casablanca. Andiamo oltre a pagina 35, la cronaca giudiziaria, intercettazioni ambientali in carcere, gli avvocati in sciopero fino a venerdì. La protesta dell'Unione delle Camere Penali per alcuni episodi avvenuti nella casa circondariale di Perugia. La stensione è iniziata a lunedì. A Cuneo la maggior parte delle udienze e del dibattimento penale è stata rinviata con inevitabili disagi. A pagina 36, peste suina, urgente un commissario, i primi tre cinghiali infetti nel cuneese. La cabina di regina in provincia sollecita Roma a confermare Filippini perché possa agire. Nella pagina successiva due titoli, il Totonomi sui candidati per Cuneo, prima il programma poi il sindaco. L'ex leader dei solidali che lanciarono Borgna interviene nel dibattito a un anno dalle elezioni comunali. E poi ancora: stipendi bassi, orari part time, lavoro femminile sotto attacco. L'associazione Non Una di Meno ricorda la carenza dei servizi welfare inadeguati. Secondo gli studi, nell'attuale mercato del lavoro le donne si concentrano maggiormente nelle fasce di reddito più basse. Nelle pagine successive l'approccio sociale alla demenza, andare oltre la questione clinica. Domani il secondo appuntamento del progetto Ci Vediamo Qui di Fondazione Specchio dei Tempi. L'idea è di rendere il centro storico del capoluogo più inclusivo grazie a formazione e sensibilizzazione. Secondo gli ultimi dati Istat sono oltre 11.600 i casi di demenza in provincia di Cuneo sui 92.136 registrati in Piemonte. Ancora un titolo a canale, la partita più bella del mondo, dove non contano i gol ma la solidarietà. Sabato la sfida tra 8 squadre miste proveniente dai centri di oncomatologia pediatrica italiani, olandesi e romeni. Questi erano i titoli per la giornata di oggi, mercoledì 10 giugno, per quanto riguarda il quotidiano La Stampa. Vediamo ancora l'apertura dal web alle 9.09. Cominciamo con Targato CN. Alba, capitale dell'arte contemporanea 2027, definita la macchina organizzativa che guiderà il progetto. In commissione illustrata la governance che accompagnerà il percorso verso il 2027. La vice sindaca Pasini dichiara: ora siamo chiamati a trasformare il dossier in un programma operativo. Cuneodice.it apre con la sanità. In Piemonte ogni pediatra segue 1126 bambini, ma il limite di legge è 1000. Il dato evidenziato dalla fondazione Gimbe è il peggiore a livello nazionale e si aggraverà con i pensionamenti previsti. Con questa saturazione la libera scelta rimane sulla carta. Passiamo a Cuneo24.it. In primo piano il mercato globale del biogas verso il raddoppio. Amarena alla svolta circolare. Entro il 2034 il giro d'affari planetario toccherà i 115 miliardi di dollari. Il CEO Paolo Fabbricatore dichiara: tecnologia già pronta per la decarbonizzazione e l'indipendenza energetica. Chiudiamo con Idea Web TV, ancora con la notizia legata al pomeriggio di ieri, dove un trentenne è stato incornato da un toro all'interno di un'azienda agricola. La dinamica della caduta ancora in fase di ricostruzione, ma le condizioni del ferito hanno richiesto un'immediata attivazione dei soccorsi. Sul posto hanno operato l'elicottero del 118 da Torino e l'equipe medicalizzata da Cuneo. Con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo della nostra provincia, per oggi è tutto.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Ra-

0: facevi 25 anni fa? Noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparmi un sorriso. Ci siamo anche noi ben piazzati con le multe. Ho contribuito, devo dire la verità,
1: anche in maniera
0: discreta, direi, perché bisogna dare una mano al proprio comune.
2: Tu hai deciso di dare una mano.
0: Sì, sì. Adesso devo dirti la verità che di recente sto contribuendo anche col comune di Torino.
2: Ma pensa.
0: Ma guarda,
2: ma ti è già arrivata la...
0: Pasancor, però ieri confidavo con un amico nostro che anche lui è spesso in quella zona, anche lui dice: non ti preoccupare, quante volte l'ho fatta io, ti arriva la foto.
2: Magari stai arrivando da fuori, ti fanno qualche sconto.
0: No. Cioè,
2: sconto?
0: No, lì non è che dici: ah, questo è di Cuneo, guarda qua. No.
3: Badone online in pillole.
0: Adesso questo qui o si firma o io piantoncino e vado via.
4: Vabbè, inizio con leggerlo, poi vediamo che cosa ne pensano gli altri ascoltatori.
0: Piantoncino.
4: Messaggio che è arrivato poco fa da un numero di una persona che non si è firmato. Sopportare Luisella quanto vale? Sono già miliardario. Crispa. Ciao. Beh, ciao a te che c'hai scritto, a tu uomo o donna.
0: Giusto per capire, chi sei?
4: Uno. Guarda, 32893 eccetera eccetera. No, ma non lo dico solo l'inizio.
0: Uno, chi sei?
4: Chi sei? Scrivici chi sei. No,
0: parla.
4: Magari è a paura.
0: 3-2.
2: A paura?
4: 3-2. 3-2-8, a paura questa, eh.
0: Sei un 3-2-8 che ha paura. Fatti avanti.
4: No, perché guarda che Luisella è capace.
0: Incontro.
4: Ti segue su Facebook, ti pedina su Facebook e poi arriva
0: e
4: a casa
0: poi
4: tua.
0: Rubo. No, non c'è.
3: Fai il pieno di buon umore. Le badole online.
0: La diretta tutte le mattine dalle 9.30 alle 11, dal lunedì al venerdì.
5: Feve nen le badole.

0: Questo weekend, il 13 e il 14 giugno, andrà in scena la terza edizione dell'evento Antichi Trattori sotto il Monviso. Si inizierà in realtà già l'11 giugno con l'inaugurazione del nuovo caseificio didattico nella sede di Agenform, e appunto poi i vari appuntamenti proseguiranno nel corso del weekend. Ai nostri microfoni abbiamo intervistato il sindaco Gatti di Moretta, e per questo motivo sentiamo le sue parole ai nostri microfoni.
1: Nasce da un'idea legata all'Agenform, praticamente, dove noi a Moretta ci sono una delle sedi principali dell'Agenform, questa scuola di professionale che cura l'aspetto lettero-caseario e anche la lavorazione delle carni suine in particolare. E quindi loro avevano necessità di ampliare il caseificio, abbiamo partecipato assieme noi come comune e in partner a loro come Agenform a questo bando Alcotra, ed è stato vinto questo fondo importante, e quindi è stato costruito questo nuovo caseificio didattico che inaugureremo il 10 di giugno, quindi la prossima settimana, e da lì nasce la possibilità di un certo modo di ampliare la veduta e organizzando qualcosa che fosse collegato a questo mondo dell'agricoltura, del latte, anche legato alle montagne, agli alpeggi, e quindi abbiamo pensato di mettere assieme questa manifestazione legata ai trattori, agli antichi trattori, quindi antichi trattori sotto il Monviso, ed è nata una manifestazione che ormai ha riscuotto un certo successo, per noi è diventato importante. Quindi il tutto nasce dallo spunto Agenform per poi far crescere questa manifestazione, che poi è costruita dal comune praticamente assieme alla Fondazione Bertone di Saluzzo. Partiremo giovedì 11 appunto con l'inaugurazione ufficiale di questo caseificio didattico, questo è importante. Poi invece il 13, 14, sabato e domenica avremo queste due giornate legate tutto all'aspetto più ludico dei trattori di una volta, c'è la sfilata, c'è dei laboratori con i bambini che dove potranno provare a fare le torte, fare l'orto, ci sono 5-6 laboratori curati dall'associazione commercianti di Moretta che insegneranno questi bambini. Ma poi c'è street food, quindi sì, il classico aspetto culinario, e la musica, come sempre in queste iniziative, queste manifestazioni, un po' di musica per attirare un po' l'attenzione di tutti. E quindi sarà al sabato sera e la domenica mattina le due sfilate nel centro del paese, nel centro della cittadina, di questi trattori antichi. Ormai questa tradizione, abbiamo visto che funziona parecchio, questa sfilata all'interno del paese crea sempre una certa attenzione, vedere questi mezzi che

0: Good Boys con Bongo Cha-Cha-Cha ci hanno accompagnato fino alle 9.30, quindi al nostro consueto appuntamento con gli aggiornamenti dall'Italia e dal mondo. Passiamo dunque la linea alla redazione nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva è arrivata solo in piena notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La sentenza della Corte d'Assise di Rimini, che ha anche disposto la scarcerazione del 35enne senegalese, unico imputato per l'omicidio di Pierina Paganelli, pensionata uccisa con 29 coltellate il 3 ottobre 2023. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, è la risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero dell'esercito americano. Immediato il contrattacco di Teheran, che ha lanciato droni e missili contro le basi statunitensi dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Nessun attacco rimarrà senza risposta. Gli Stati Uniti lasciano il Golfo Persico, il monito del ministro degli esteri iraniano Araghchi. E in Libano la situazione rimane drammatica. A Tiro migliaia gli abitanti in fuga dopo l'ordine di evacuazione impartito dall'esercito israeliano. Dovranno sgomberare, fa sapere Tel Aviv, anche la popolazione della zona cristiana, dei campi profughi e dei quartieri circostanti. Nelle scorse ore almeno 8 i morti nei raid israeliani sulla città a sud di Beirut. Strade bloccate, veicoli dati alle fiamme, guerriglia urbana a Belfast nell'Irlanda del Nord, dove ieri sono esplose violente manifestazioni anti-immigrazione. I disordini si sono scatenati dopo che un rifugiato sudanese è stato arrestato nella capitale nordirlandese per aver tentato di decapitare in strada un quarantenne, ora ricoverato in condizioni critiche con gravi ferite. Meno uno all'inizio dei mondiali, domani Messico-Sudafrica aprirà la rassegna iridata. Prima della gara allo stadio Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale dove verranno omaggiati Pelé e Maradona, in quello stadio campioni del mondo con Brasile e Argentina nel 1970 e nel 1986. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Ancora ben trovati, in apertura segnaliamo code per un incidente sulla A4 Torino-Milano fra Chivasso Centro e Chivasso Ovest in direzione Torino. Ci spostiamo sulla tangenziale di Torino, per traffico intenso si rallenta fra Sito e Pianezza in direzione Milano e fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona. Infine la diramazione di Moncalieri, per traffico intenso si viaggia a rilento fra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. A più tardi con nuovi aggiornamenti e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5D.
4: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: E siamo giunti alle 9.36 e dunque ai saluti, io vi ringrazio, vi do appuntamento come sempre dalle 7 alle 9.30 di domani. Passo la linea, la regia di comando a Luisella Mellino, ma prima a Francesco Cataldo per il suo Accade Oggi.
1: Mercoledì 10 giugno 2026 la Chiesa ricorda Maria Madre della Chiesa e Santa Diana. La luna calante è illuminata al 28%. Il proverbio del giorno "a un bel mentir chi vien da lontano" spiega quanto sia facile lasciar credere bugie a chi conosce poco di ciò che viene raccontato. Insieme al sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1914, per organizzare una delegazione italiana ai giochi olimpici, su iniziativa delle federazioni sportive si fondava il CONI, Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Nel 1924 a Roma veniva rapito e assassinato il politico Giacomo Matteotti, che aveva minacciato di mostrare prove di irregolarità e violenze durante le elezioni del 6 aprile vinte dal partito fascista. 100 anni fa, nel 1926, moriva a Barcellona l'architetto Antoni Gaudí, investito da un tram 3 giorni prima. Nel 1934 la nazionale italiana vinceva per la prima volta i mondiali di calcio. Nella finale, giocata a Roma, batteva la Cecoslovacchia per 2-1. E nel 1973 Felice Gimondi chiudeva al secondo posto l'annuale Giro d'Italia di ciclismo alle spalle del belga Eddy Merckx. Nel 1981 Alfredino Rampi, di 6 anni, cadeva in un pozzo artesiano a Vermicino. Iniziavano 3 giorni di inutili tentativi di salvataggio. Nel 1985 italiani al voto nel referendum per abrogare la legge che aveva tagliato la scala mobile, il meccanismo di adeguamento delle retribuzioni all'inflazione. Il 54,3% votava contro la cancellazione. 25 anni fa, nel 2001, veniva presentato il governo guidato da Silvio Berlusconi al suo secondo incarico, avrebbe giurato il giorno successivo, mentre Gilberto Simoni vinceva l'84esimo Giro d'Italia di ciclismo. E nel 2005 l'annuncio che la crescita del PIL nel primo trimestre aveva registrato un meno 0,5% segnalava per l'Italia l'inizio di una fase di recessione economica. Sono nati il 10 giugno. Nel 1922 l'editrice e fumettista, coautrice di Diabolik, Angela Giussani. Nel 1935 lo stilista Elio Fiorucci. Nel 1952 l'attore David Riondino, scomparso lo scorso marzo, e nel 1959 il calciatore e allenatore Carlo Ancelotti. Nascevano oggi anche l'attrice Tosca d'Aquino, nel 1966, quindi oggi sessantenne, il personaggio TV Costantino Vitagliano, nel 1974, la giornalista Nadia Toffa, nel 1979, e la modella e attrice Rocío Muñoz Morales, nata in questo giorno, nel 1988. Ultima segnalazione per il 10 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Ho avuto la fortuna di conoscerlo, Ray Charles, è un momento che mi porterò nel cuore da sempre. Buongiorno, sono le 9.42, abbiamo ancora canzoni che riguardano il nostro almanacco, ovviamente, le persone che sono nate quest'oggi, come Faith Evans.

legata al nostro almanacco, perché nel 1999 era in cima alle hit parade. In questo periodo Alex Britti, grandissimo, enorme chitarrista italiano, con Mi piace.

un'altra canzone che era in testa alle classifiche, ma qui andiamo indietro di 48 anni fa, era il 1978. In questo periodo la canzone più ascoltata, più ballata, più apprezzata era questa dei Bee Gees. Ha fatto la fortuna dei Bee Gees questa colonna sonora della febbre del sabato sera ed è stato veramente un successone senza precedenti.

Oggi compie gli anni la modella Rocío Muñoz Morales, che abbiamo conosciuto ad un festival di Sanremo quando era ancora la compagna di Raul Bova, e oggi festeggia appunto 38 anni. Festeggia 37 anni Alexandra Stan, l'abbiamo conosciuta con questa.

gli auguri ad Alexandra Stan li abbiamo fatti nel 1972, 54 anni fa. La canzone prima in classifica era questa, che diceva il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Lucio Battisti, scritta da Mogole Battisti, un altro successo strepitoso di questa coppia straordinaria della musica italiana, ci porta fino all'oroscopo. Il

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

10 giugno torna l'appuntamento con le stelle ancora ben ritrovati. Ariete, fatevi un esame di coscienza con molta obiettività. Toro, le stelle consigliano cautela nelle attività rischiose. Gemelli, gli astri proteggono voi e vi regaleranno un'ottima giornata. Per il Cancro, diciamo, affrontate con calma le situazioni, i problemi si risolveranno via via. Leone, sarete in ottima forma e tutto procederà per il meglio. Vergine, un'ampia fetta della giornata dovrà essere dedicata al riposo e Bilancia, la salute sarà discreta, ma state attenti a non esagerare. Per lo Scorpione, cercate di frenare il vostro dirompente entusiasmo. Sagittario, la giornata odierna vi riserverà piacevoli sorprese. Capricorno, supererete facilmente un piccolo contrattempo. Mentre Pesci, Acquario, la fortuna sarà con voi, soprattutto negli affari. Arrivano ora i Pesci, a cui diciamo piccole noie in vista originate da un malinteso. E anche per questo 10 giugno mi fermo qui con l'oroscopo, l'appuntamento

0: Badole Online, il programma cult del mattino, compie 25 anni, proprio quando Radio Piemonte Sound compie 50. E celebriamo questo evento con il meglio del meglio.
1: Ce l'hai già la calza elastica?
2: Io
1: tu?
2: Ahimè sì, devo portare la calza
0: elastica.
2: Oh sì,
0: anch'io la metto da anni.
2: Io ahimè devo portarla, quindi
0: calza elastica,
2: nonostante la mia giovanissima età, mi tocca.
3: Avete finito?
0: No, veramente le mordi.
2: Guarda.
0: Oh Crispo, è vero.
3: Sembra di essere in discarica qua, vabbè.

0: hai visto un film nel lettore questo weekend?
1: Ma no. Mi sono cacciato le mie armadi e ho cercato di mettere in ordine. Attenti che quando io metto in ordine cambia.
0: Hai tirato fuori tutta la roba pesante.
1: No. Ho tirato fuori tutta la roba e poi l'ho piegato, l'ho piegato tutta per bene, l'ho catalogato, l'ho sistemata, roba mai fatta.
0: Tu che cataloghi? Non è possibile.
1: Mai fatta in tutta la mia vita. Sì. Infatti, ieri, no, ma andiamo là. No, non posso mollare.
0: Devo assolutamente catalogare tutto.
1: Se molle è finita. Lavatrice a manetta.
0: Ah beh, quello purtroppo quello è.
1: Sì, perché poi. Vabbè, parli come una massaia, mi fai troppo ridere.
2: Parliamo della dieta mediterranea che potrebbe tranquillamente sostituire la pillola blu. Questo quanto dicono alcuni ricercatori.
1: Ma prima non hai parlato di Prozac?
2: Ah no, scusate, non il Prozac, il Viagra, scusate,
0: il Viagra,
2: la pillola blu.
0: Ah,
2: no,
0: allora
1: prima
0: sì.
1: Ci dà l'anteprima.
2: No, scusate, ho sbagliato prima. Farmaco.
1: Prima ci dà l'anteprima, poi ci parlerò di quello. E io dico, vabbè, non è che faccia così tanto ridere, sì, no?
0: Mi sento scossa, agitata.
2: È stato osservato che i soggetti a 3 mesi dell'inizio della dieta mediterranea, quindi la pasta, verdura, frutta, eccetera, hanno registrato un aumento dei livelli di testosterone del 116%.
1: Oh, crispa, Faust.
2: Quindi una leggera diminuzione.
1: Ti ricordi il nostro Lele quando parlava di polenta?
2: Aveva ragione, dieta mediterranea, tutto
1: anche
2: sommato.
1: La polenta? Sì.
2: Beh, la polenta fa parte della dieta mediterranea, mica solo la pasta. Quindi una leggera diminuzione dei carboidrati e un aumento di antiossidanti tipo frutti rossi. Tu aumenta quello, diminuisci i carboidrati e sei a posto.

0: in palestra, in far ginnastica, ringrazio la mia amica Anna, mi sono resa conto che sto diventando di marmo. A un certo punto ho detto no, ma qui c'è qualcosa che non va, perché e lei molto, sai, carina, mi dice no, ma perché un po' che non fai alcuni esercizi e quindi sai ti devi un po' altro che culturista
1: ammorbidire,
2: un po' di svitol ogni tanto aiuta, no, sai quelle cose.
0: Ah, tu metti quello?
2: Io metto lo svitol, sì, può, ecco, può funzionare perché... Allora a quel punto la schiena ricomincia ad alzarsi,
0: ecco perché a volte sembri allora quindi la tua strategia è un po' di svitol, sì. E poi il magnesio al mattino per darti un po' di gudu.
2: E insieme a una roba, una
0: c'hai
2: bomba.
0: C'hai un gudu stamattina che non so.
2: Ma perché è la prima volta che assumo il magnesio, quindi
1: ci vuole un po' di tempo.
2: Non so che effetto stia facendo sul mio corpo, effettivamente.
1: Ma il magnesio non ha effetti anche collaterali, tipo correre in bagno? No?
2: Oddio, no, spero di no.
0: No, il magnesio è quella roba che prendi quando fai, cioè che devi far.
1: Sì, però so che tra gli effetti collaterali c'è anche quello.
2: Povere voi. No.
0: No,
2: spero
0: no.
2: Proprio di no, sinceramente. No,
1: ti per sei adesso, già spaventato?
0: Per adesso non è che ti ha dato quel gudu.
2: Ho solo la vista annebbiata, io non ti vedo in questo momento, ma credo che sia un problema di pressione, quindi a un certo punto se mi vedete crollare
0: siccome ci sono occhiali da lettura qui, in ogni angolo, perché ormai io sono schiava di questa roba qua, tu prova a prenderne uno e vediamo. Però
2: vediamo.
1: Sei sicuro che il magnesio ti faccia bene?
2: Non lo so, lo scopriremo dopo una settimana.
0: No, gli fa niente, socia, te lo dico io.
2: Vado a prendere un caffè, gli come diceva Gazzè.
0: Fai quella

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Francesco De Gregori questa volta la canta con Antonello Venditti, generale.

Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948, materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera, con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o da accessori.

Bologna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

0: Buona giornata da Davide Camera. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto in primo grado la scorsa notte dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere le motivazioni della sentenza per capire i motivi precisi della decisione dei giudici a fronte dell'ergastolo chiesto dal pubblico ministero. La battaglia in aula però è stata soprattutto sulla sussistenza delle prove a sostegno delle accuse per il senegalese, con la difesa a sottolineare una serie di carenze nelle indagini. Quasi certamente ha pesato l'assenza del DNA dell'imputato sia sul luogo del delitto che sul corpo della vittima. Situazione drammatica a Tiro, dove sono almeno 8 i morti nei raid israeliani. L'IDF afferma di avere colpito nelle ultime 24 ore infrastrutture di Hezbollah sia nella città libanese che in altre aree del sud del paese. In Iran, dopo l'abbattimento di un elicottero statunitense, Washington ha colpito diversi obiettivi militari e Teheran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Cronaca italiana: scavavano tunnel sotto banche e uffici postali per rapinarli nelle province di Caserta e Napoli. Arresti e perquisizioni in esecuzione dall'alba di oggi da parte di un centinaio di agenti della Polizia di Stato nell'ambito di un'indagine della Procura di Napoli Nord sulla cosiddetta banda del buco. Le indagini affidate alla squadra mobile casertana avrebbero permesso di acquisire elementi a carico dei presunti componenti della banda. Torna il maltempo al nord Italia, allagamenti nel Comasco, la Protezione Civile ha diramato l'allerta gialla per la giornata di oggi su Lombardia, provincia autonoma di Bolzano, Veneto e Friuli Venezia Giulia per precipitazioni da sparse a diffuse a carattere di rovescio temporale, fenomeni accompagnati anche da forti raffiche di vento, locali grandinate e lampi e fulmini. Apre positiva Piazza Affari, sempre spinta avanti dal risico bancario, Fuzimiba più 0,52%, è la migliore delle borse europee, tutte comunque lievemente positive. E infine il calcio: la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Soncin, dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia, sconfitta 4-1 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. È tutto, grazie per l'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla diramazione Gallarate Gattico sono presenti code per lavori fra Castelletto Ticino e Besnate in direzione Varese, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico si presenta regolare. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 35 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Pamparato. Con questo è tutto, a più tardi e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

Radio Italia, il meglio della musica anni 70, 80, 90. Da lunedì al venerdì, dalle 11, su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Il meglio delle badole online.
1: Badole online. Pillole di simpatia.
2: Alcuni studiosi si sono dati da fare addirittura, ed è stato pubblicato questo studio su una rivista specifica per lo shiatsu, che proprio lo shiatsu potrebbe aiutare ad avere un'attività sotto le lenzuola decisamente soddisfacente.
3: Bene.
2: Quindi si unisce lo shiatsu, che fa bene perché ti sblocca i
3: centri, perché ti motiva.
2: Ti motiva e ti sblocca i centri energetici. Poi l'attività sotto le lenzuola, che tutto sommato ti tira su di morale, ti allunga la vita, fa dimagrire, fa bene al cuore, tutto quel che vuoi. Quindi noi vi diamo una notizia
3: assolutamente
2: importante per salvaguardare la vostra salute,
3: perché si sa che poi dal tot di settembre al tot, magari facciamo tipo marzo, questa cosa qua può essere utile.
2: No, assolutamente sì. Un ponte, dicono chi se ne intende, tra la dimensione umanistica e quella scientifica. Allora, sulla dimensione umanistica siamo tutti d'accordo, su quella scientifica anche, ecco. Perché dicono che l'unità di emozione e corpo, di realtà psichica e fisica, è da sempre alla base della disciplina dello shiatsu e alla base anche di un'altra disciplina. Quindi ve lo diciamo subito, shiatsu. Adesso stavo pensando,
3: mi risolve tutti i problemi,
2: alla Nutella, scusa.
3: Ma c'è anche quella.
2: No, certo, va bene così.

0: Andiamo in Grecia, signori, dove è successo un fatto strano, cose che possono capitare. Alcune pecore di un pascolo hanno divorato 100 kg di cannabis.
1: Oh, Maria.
0: Si sono ritrovate in un campo di cannabis, a un certo punto hanno detto, beh, sai come fanno, loro entrano dentro, beh, poi hanno fatto,
1: le hanno viste un po' così. Sui generis, pecorelle.
0: Sì. Allora, questa era una produzione locale di cannabis per uso medico, si può fare, certo. Per uso medico tranquillamente. E secondo quanto riportato dal proprietario della serra, gli animali hanno consumato l'intero raccolto. Sì. Quindi migliaia di euro che sono andati così, in fumo, in tutti i sensi. L'erba come può andare? In fumo e basta. Al momento del ritrovamento il gregge mostrava comportamenti palesi di alterazione. Salti insolidi e insoliti, scusate, anche insolidi probabilmente, e perdita di coordinazione.
1: Figa,
0: qua, cioè, bellissima sta storia della cannabis. Ho cominciato a parlare anche milanese.
1: Ma che

sta per cantare la versione italiana di una canzone di Jackson Browne strepitosa e l'ha portata al successo in Italia, Ron.

0: per le strade di Los Angeles, una ragazza ha camminato per mezza giornata completamente nuda dalla vita in giù.
1: Sì, ma con la mutanda, con...
0: No, non c'è nessuna mutanda.
2: Sembra che ci sia.
0: E la riga disegnata del jeans, non c'è nessuna mutanda.
1: Oh, signora.
0: Si è fatta dipingere a

0: Curiosamente tirano
1: su. Ma tu non
0: su.
1: Avevi un paio?
0: Ma certo che li ho. Certo che li ho.
2: Altro che uno.
0: Ma dobbiamo dirlo a tutti.
1: Altro che uno, aspettilo qua.
2: Eh sì, allora. Per come fa lei, sarà entrata nel negozio, avrà detto di quanti colori ce l'avete? Ok, tutti.
1: Alla Marchionne.
0: Ma siete stupidi da 1 a 10, 12.

0: la chiamerei, la definirei la mandraccata della moda, cioè una borsetta a forma di baguette. La mandraccata.
1: Cos'è la mandraccata?
2: No, vabbè, ma no, non sapete cos'è la mandraccata?
1: Da mandrache?
0: No, è da mandrache, però quello di che aveva interpretato Gigi Proietti.
1: Ah,
0: sì, vabbè, adesso. niente.
3: Far vedere.
1: Ma no, ma per carità,
3: se l'abbiamo presa, vuol far vedere che sa. E allora noi gli parliamo sopra, così la piantiamo lì, perché non è che possiamo tutta la vita stare lì a pensare.
1: Allora, che è sta mandraccata, dai? Che è sta mandraccata?
0: Allora, la borsetta, finalmente anche voi potrete portare la baguette sotto l'ascella, però è una borsetta.
3: Sì, quindi non è una baguette che si mangia, ma è una baguette, è una forma di baguette, una borsetta.
0: Se la guardi, effettivamente quello sembra, allora, però la farcisci con tutte le vostre cose.
3: Che sai sempre tutto, caro sapientino, ti dico che la borsettina è quella grande così.
0: Sì.
3: Quella, diciamo, rettangolare piccolina che si mette con il
0: alla francese, perché stiamo parlando
3: piccolo,
0: di fashion week, sì?
3: Si chiama baguette.
0: No!
3: Oui. Dalla Fendi. Si chiama baguette di Fendi.
0: Quindi perché non disegnarla proprio come una baguette?
1: Guarda che già Moschino aveva lanciato una cosa simile, eh?
3: Però, vabbè, io avevo una borsa con una trota. Cioè, forse ce l'ho ancora, devo tirare fuori. Sì, trasparente con una trota.
1: Beh, costa solo 840 euro.
0: Quindi si può
1: baguette. La borsa a forma di baguette.
0: Però hai con capito? Quella faresti davvero tendenza, Luisella. Cioè,
3: con la baguette.
0: Esci in via Roma con la baguette sotto l'ascella. Bellissimo.
3: Ascella non pezzata, no. Vorrei sottolineare questo. Chiudiamola lì, va bene.
0: Perché?
4: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chiami brillare. Porca.
5: Sei licenziato.
3: Sto registrando tutto, ragazzi.
6: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

per oggi, vi ringraziamo di essere stati con noi e vi aspettiamo domani mattina sempre su Radio Piemonte Sound, Amica Radio ovviamente, e poi domani sera vi aspettiamo anche al gran finale del Festival dello Studente.

0: lo studente. Riparte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: L'8 e il 9 giugno nella cornice straordinaria del Teatro Toselli, le due serate dedicate al teatro. L'11 giugno, gran finale al nuovo con danza e musica e le premiazioni. Aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801. Radio Piemonte Sound.
3: Sono le 11:04.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati. Buona giornata, la puntata è quella di mercoledì, signore e signori, parte Pianeta Italia.

insomma, hanno venduto non pochi singoli, qui stiamo parlando del 98 con Niccolò Fabiera, Lasciarsi un giorno a Roma. Bentrovati, benvenuti, questa è la nostra playlist musicale del mercoledì, parte una nuova puntata di Pianeta Italia. Sono Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri e grazie per averci scelto soprattutto, e proveremo a farvi trascorrere questa una piccola parte di giornata con la storia della musica italiana, con anche la storia della musica italiana dell'estate. Tra poco vi portiamo, a proposito di anni 80, nel 1985.

italiana con Raffaella Carrà con Rosso. 1985, brano scritto anche dal grande Franco Bracardi. Va bene, questa è una parte di storia di bella musica italiana che è sempre bello ricordare a distanza di

Non so se qualcuno si ricorda di averlo mai sentito. Era cantato da Diana Est. Ok, nel 2012 Enrico Ruggeri decide di riproporre questa canzone con questo giovane gruppo, si chiamano Serpenti, e brano ovviamente una carica di rock e adrenalina italiana con Tenax.

0: Dagli anni 60 ai giorni nostri, nei grandi protagonisti della nostra musica italiana.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.

0: torniamo tra poco, dopo l'informazione a carattere nazionale.
1: News dall'Italia e

-1 all'inizio dei mondiali. Domani sera alle 21 italiane la rassegna iridata verrà aperta da Messico-Sudafrica. Prima della sfida, lo stadio Azteca di Città del Messico si trasformerà in occasione della cerimonia inaugurale, dove saranno omaggiati Pelé e Maradona, campioni del mondo nello stesso Coloso de Santa Úrsula con Brasile e Argentina nel 70 e nell'86. Oltre ai tributi, tanto spettacolo con Shakira e altri superstar mondiali ad aprire le danze. In Messico ci sarà anche una novità destinata a caratterizzare l'intero torneo. Durante gli inni nazionali, infatti, non saranno presenti soltanto i titolari, ma l'intera rosa disposta attorno al cerchio di centrocampo. A poche ore dall'inizio della festa, però, fanno discutere non poco i protocolli di sicurezza degli Stati Uniti, uno dei tre paesi ospitanti insieme al Canada. L'arbitro somalo Omar Artan è stato respinto all'aeroporto di Miami e costretto a tornare a casa per alcuni problemi di verifica non meglio specificati. Fabio Cannavaro, capitano della nazionale del 2006 e CT dell'Uzbekistan, è stato perquisito da cani antidroga insieme alla sua federazione, mentre la Federcalcio iraniana accusa Washington di aver annullato l'assegnazione dei biglietti da destinare ai tifosi per le tre gare nel girone. Passando alla nostra nazionale, ancora a casa per la terza volta di fila, si apre la caccia alla panchina azzurra. Il favorito, dopo l'interregno Silvio Baldini, è Roberto Mancini. Per l'ex CT, campione d'Europa, si attende l'elezione federale del prossimo 22 giugno, quando la FIGC sarà nelle mani di Malagò o Abete. Intanto, il collegio di garanzia presso il CONI risponde al quesito posto dal ministro dello sport Abodi su una presunta ineleggibilità proprio di Malagò alla presidenza della Federcalcio. Tale verifica preliminare, si legge, parrebbe esorbitare dalla competenza del collegio. Sul campo la nazionale femminile pareggia 2-2 con la Svezia nell'ultima giornata delle qualificazioni mondiali. Le azzurre guidate dal CT Songchin dovevano vincere e sperare in una vittoria della Serbia sconfitta 1-4 dalla Danimarca. Si passerà dunque dagli spareggi. Serie A, niente risoluzione per Raffaele Palladino. Il tecnico dell'Atalanta è stato sollevato dall'incarico insieme al suo staff. A Bergamo tutto pronto per l'arrivo di Maurizio Sarri. Voltiamo pagina, tennis. Jannik Sinner sta bene. Gli esami sostenuti al San Raffaele di Milano non hanno evidenziato nessuna patologia. Il numero uno al mondo torna a Monte Carlo, dove riprenderà ad allenarsi in vista di Wimbledon. Intanto dalle 11 Bellucci è in campo a Stoccarda contro Huffman, in palio i quarti di finale. Sull'erba del Queens il grande ritorno di Serena Williams è vincente, 2-0 per la 44enne statunitense in coppia con la canadese Mbeaucoup. Successo anche per Kyrgios dopo 5 mesi di assenza. A Stoccarda l'australiano ha superato Mute in 2 set. Volley, stasera debutta la nazionale maschile Nations League. Gli azzurri campioni del mondo del CT Fede Giorgi affrontano la Francia, campionessa olimpica in carica, guidata da Andrea Gianni.

0: Parola a De Giorgi.
1: È sempre un torneo molto interessante, lungo, dispendioso su certi punti di vista, ma anche importante sotto altri, perché permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali. La cosa bella è che tre settimane probabilmente saranno tre squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino per raggiungere questo obiettivo delle Final Eight e dopo si vedrà.
0: Si comincia alle 22 ad Ottawa in Canada. In chiusura il basket, giornata di vigilia della finale scudetto di Serie A. Domani al Forum al via la serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. È tutto dallo sport.
2: Prossime news tra mezz'ora.
3: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
4: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Tania Cagnotto.

Foggia. Dal 1982 un album di Antonello, appunto dal titolo Sotto la pioggia. Tra le tracce c'era il brano che abbiamo appena ascoltato, che dà appunto il titolo a tutto il lavoro, e tra le tante c'era anche la famosissima

potremo ritrovare un gruppo molto importante, devo dire, per la stagione 1993-1996. Sto parlando dei Razz, resi celebri al pubblico italiano per la canzone Chiara. Quest'oggi andremo a riascoltare un altro dei loro pezzi, un po' nascosti ma belli, interessanti, con Io non ci sto.

0: anni 90 i Razza all'interno di Pianeta Italia. Vi abbiamo riproposto dopo la famosissima Chiara, abbiamo ritrovato anche questo pezzo dal titolo Io non ci sto, ed era il 1995.
1: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Ciao, sono Davide De Marinis, un saluto speciale a tutti gli ascoltatori speciali di Radio Piemonte Sound.
1: Se fuori piove, a me mi piace stare a letto con te, considerare, e beh, che la mattina

0: Sono le 12:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente libero dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Lutto nel mondo dello spettacolo. È morta Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata a Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari, lavorò con Gigi Sabbani e Luciano Rispoli. Patrizia Caselli fu anche cantante, incidendo 4,45 giri. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
3: Una notte di violenza ha travolto e sconvolto Belfast, in Irlanda del Nord, dove gruppi di manifestanti hanno dato vita a disordini antimigranti dopo l'accoltellamento di un quarantenne attribuito ad un rifugiato sudanese. Le proteste sono rapidamente degenerate in attacchi contro abitazioni, mezzi di trasporto e famiglie straniere. I vigili del fuoco sono stati costretti a intervenire 62 volte nel corso della notte per domare i roghi. Nella parte orientale della città un gruppo di circa 100 uomini mascherati ha attraversato le strade scandendo slogan contro gli immigrati e invitando a cacciare gli stranieri.
2: Nuovo ordine di evacuazione nel Libano del Sud. Dopo due villaggi, stamane anche un terzo dovrà essere sgomberato, hanno intimato le IDF alla popolazione. Raid aerei israeliani hanno colpito siti Hezbollah, Tiro e altre località nel Libano meridionale. Notte di raid anche tra Stati Uniti e Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino Hormuz.
3: Al termine del tavolo convocato al MIT, i sindacati confederali di settore hanno sospeso lo sciopero di 8 ore di domani nelle ferrovie. Resta invece confermato lo stop proclamato dai sindacati di base per lo stesso giorno, dalle ore 3 di domani fino alle ore 2 di venerdì 12 giugno. Disagi, cancellazioni e ritardi non sono dunque esclusi del tutto. Restano valide le fasce di garanzia per i pendolari.
2: Nel 2026 l'estate rischia di trasformarsi in una stagione particolarmente impegnativa per i bilanci delle famiglie italiane. A fotografare la situazione è il nuovo rapporto realizzato da Facile.it e Consumerismo No Profit. Dalle bollette elettriche ai trasporti, passando per alloggi, assicurazioni, alimentari e tempo libero, il denominatore comune è l'aumento dei costi. Secondo il rapporto, nei primi 5 mesi del 2026 sono stati erogati prestiti personali per circa 170 milioni di euro.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute. Radio Piemonte.
2: Pianeta Italia, un viaggio tra le stelle della musica italiana che hanno fatto la storia.

pensavate che fosse all'ascolto di Take My Breath Away di Berlin. Sì, la musica è quella, però è la versione italiana di Cristiano Malgioglio dal titolo Toglimi il respiro. Momenti di grande emozione. Tra poco restate con noi, proseguono le emozioni degli anni 80 non solo con la sequenza musicale, ma prima, a proposito di rock anni 90, ci

giungla di città. E all'interno di questo lavoro, ricordiamolo, del 1982 c'era la colonna sonora del film Bingo Bongo, c'è un orango, ed era appunto quella. Poi c'era c'era anche Conto su di te e si intitola Solo con un deltaplano. Wow, wow, wow. Lorenzo Chiocciola, radiopianeta.it. Le vostre emozioni, qualsiasi emozione, più o meno famosa. Oppure su Facebook c'è la pagina di Pianeta Italia, il gruppo. Postate, caricate i vostri video.

0: partecipa a un disco per l'estate dell'87 con questo motivo straordinario, direi che è rimasto nella nostra storia.
1: Festival dello studente, riparte la sfida.
2: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
1: gli istituti Bonelli, ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
3: Non mancare al gran finale del Festival dello studente, giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam Terra.

0: la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Sguanchi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanchiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Si può essere amici per sempre? Bella domanda che ci hanno posto i Pooh nel 1996, domanda che, vi dico la verità, personalmente me la chiedo tutt'oggi, ogni giorno, ogni tanto me la faccio la domanda pensando a qualcuno, a qualche persona del passato e del presente, dico: ma si potrà essere amici per sempre? Chi lo sa? È un quesito a cui, vi dico la verità, io non ho ancora saputo dare grande risposta.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Ci fermiamo per qualche istante per l'informazione nazionale, torniamo tra poco dopo la pausa.

0: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno compromesso l'attuale sforzo diplomatico internazionale volto a porre fine alla guerra con ulteriori attacchi contro obiettivi nel sud dell'Iran. Lo ha ribadito stamane il Ministero degli Esteri di Teheran. Nella notte bombardati dagli Stati Uniti diversi obiettivi militari iraniani nella regione di Hormuz, si è trattato della risposta ordinata da Trump all'abbattimento di un elicottero Apache. L'Iran ha lanciato droni e missili contro le basi americane dislocate in Bahrain, Kuwait e Giordania. Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast, nell'Irlanda del Nord, le proteste anti-immigrazione dopo il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un rifugiato sudanese di 30 anni che oggi comparirà in tribunale. I dimostranti hanno bloccato le strade e dato alle fiamme auto e case, attaccando anche la polizia. È già stato scarcerato Luis da Silva dopo essere stato assolto nella notte in primo grado dalla Corte d'Assise di Rimini per il delitto della pensionata Pierina Paganelli. Si dovranno attendere ora le motivazioni della sentenza. Il pubblico ministero aveva chiesto la condanna all'ergastolo. Lutto nel mondo dello spettacolo per la scomparsa a 66 anni di Patrizia Caselli, attrice, conduttrice televisiva e cantante. Da tempo era malata, come aveva annunciato 2 anni fa in un'intervista. Aveva lavorato con molti personaggi di spicco come Nanni Loi e Domenico Modugno. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: ma pensa che testi meravigliosi, senza tempo. Sandro Giacobbe, 1983, primavera, ovviamente.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social. Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: La radio della tua città.
4: Radio Piemonte, sono Lorenzo Giovanotti.

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In primo piano le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio di oggi all'Auditorium della Conciliazione di Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza ma anche un segno di energia, di saper fare. È presidio di sicurezza, di socialità, di comunità. Ha così detto la Premier sottolineando le misure varate dal Governo contro le attività cosiddette apri e chiudi.
2: E l'Assemblea di Confcommercio ha intervenuto anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il quale ha inviato un messaggio in cui ha sottolineato come l'Italia si trovi in una realtà internazionale sempre più difficile e sfidante che richiede il coraggio di compiere scelte non facili. Poi il Capo dello Stato ha esortato a un autentico dialogo tra istituzioni e società.
3: Luis da Silva assolto e immediatamente liberato dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. È arrivata nel cuore della notte la sentenza sull'omicidio di Pierina Paganelli, 78enne, vicina di casa dell'unico imputato. Assassinio avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo. Uscendo dal carcere, l'uomo è stato circondato dalle telecamere e dai giornalisti, ai quali ha dichiarato tra le lacrime: ha vinto la giustizia.
2: Alla piccola Beatrice potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bambina di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlioletta Bordighera, la 44enne indagata in concorso con il compagno Emanuele Iannuzzi e in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie sarà presente pure Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice in cella a Sanremo per altri reati e accusato dalla ex moglie di maltrattamenti, una compresenza che potrebbe causare qualche problema di ordine pubblico, tanto che le autorità stanno valutando di far celebrare il funerale a porte chiuse.
3: E ora gli esteri. Kiev ha colpito durante la notte un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri a est di Mosca con missili di produzione ucraina, così dichiarato oggi il presidente Zelensky, segnando un raro impiego dell'arma di punta del suo paese. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, dichiara che la Russia adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea.
2: Un flusso di correnti umide e instabili sul nord Italia, accompagnate dalla discesa di aria relativamente fredda in quota, sta causando condizioni di maltempo. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso per la giornata di oggi allerta gialla sul Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto e provincia di Bolzano. Già da sabato però assisteremo a una decisa rimonta dell'anticiclone subtropicale sul bacino del Mediterraneo. Questa vasta area di alta pressione in espansione dal Nord Africa garantirà il ritorno del sole.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gran

0: 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

Alberto Camerini, Serenella 1980, questa è la musica italiana di Pianeta Italia. Vi ricordo il nostro contatto principale, l'indirizzo mail a Lorenzo @radiopianeta.it per le vostre segnalazioni di musica.

0: scordare di me, di me, di noi.
1: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
2: La buona musica italiana di oggi e di ieri su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Prossimi 3 minuti e 54 secondi ci porta al febbraio 1984, quando Fiorella Mannoia esce con questo 45 giri. Il brano è Come si cambia, contenuto nel lato A del 45 giri, un brano molto importante per la carriera di Fiorella Mannoia. Ricordiamo che il brano è stato reso celebre e è diventato veramente uno dei grandi cavalli di battaglia di Fiorella Mannoia. È stato eseguito anche in duetto dalla stessa Mannoia con Noemi durante L'ho imparato a sognare tour. Noemi inoltre ne ha realizzato una versione a cappella in duetto con I Neri per Caso, inserita nell'album Donne.
3: Pianeta Italia, lo ascolti oggi e ti emozioni come ieri.

0: batte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
0: gli istituti Bonelli, ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente, giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronta consegna. Compatte, facili da guidare e perfette per la città. Le mini car Aixam sono guidabili dai 14 anni con patente AM. Più libertà, più autonomia e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle mini car. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
3: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
5: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive. Aperto la notte, un'ora in più.
6: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.

0: Fulminacci.
1: Ciao Radio Piemonte Sound.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

quando non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile.

0: Non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Un classicone di Claudio Baglioni, Mille giorni di te e di me. Questa secondo me è una delle versioni meglio riuscite a livello di live, di reinterpretazione. Con Biagio Antonacci siamo nel 2000.

nei Nomadi, ovviamente con i ragazzi dell'Olivo. Siamo nel 1989, 25esimo singolo discografico dei Nomadi. La canzone narra di alcuni ragazzi palestinesi che a causa della continua guerriglia con gli israeliani non riescono a vivere una vita serena e tranquilla come vorrebbero. Nella canzone Augusto tocca il tema del disegno paragonando la vita dei palestinesi o ragazzi dell'Olivo a una rappresentazione grafica priva di serenità in cui primeggia il nero della morte anziché l'azzurro dei cieli. E brano ovviamente scritto al grande anche Beppe Carletti, Augusto D'Olio e Christopher Dan.

canzone questa che la stessa Donatella Rettore crea, canta e pubblica nel 2011 a livello di estate, dal titolo L'onda del mar. Siete sempre all'ascolto di Pianeta Italia, ben trovati da Lorenzo Bartoli, buon viaggio con le nostre canzoni anche dell'estate ovviamente per accompagnarvi quando fa caldo. E adesso noi annunciamo la nostra sequenza come ogni giorno con tre canzoni senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di oggi saranno Miguel Bosé, poi torneremo finalmente, aggiungo io, nel 1970 con il grande Tony Renis, mentre in apertura un'estate di belle speranze con Fiorella Mannoia.

di Tony Renis. E in apertura, Belle Speranze con Fiorella Mannoia. La nostra sequenza ritorna domani, giovedì. Noi siamo arrivati alla fine, mi mancava ancora qualcosa degli anni Ottanta. È vero che magari una di quelle canzoni che ogni tanto suoniamo, ogni tanto spesso magari suoniamo, però è simpatica, è allegra, è spensierata. E Enzo Iannacci, brano anche cantato ai tempi da Cochi e Renato, scritto dallo stesso Enzo Iannacci, dal titolo Silvano. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi, viva la musica italiana, se volete noi torniamo.

0: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli, con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.

0: Sono le 14 e 6 minuti.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia ha un'emergenza che si chiama emergenza demografica, che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. Se non invertiamo i dati demografici, ha sottolineato la Presidente del Consiglio. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, ovvero quelle attività molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco aprendo e chiudendo in breve tempo. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto la Presidente del Consiglio, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
2: Notte di raid americani sull'Iran. Dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz, gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniane. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo. Le varie parti interessate dovrebbero mantenere la calma ed esercitare moderazione, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri cinese, Lin Jian.
3: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini, a scatenare la violenza e il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo, forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la Premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
2: L'omicidio di Pierina Paganelli. Luis da Silva è stato assolto e immediatamente liberato perché il fatto non sussiste. E quanto deciso nel cuore della notte, dopo oltre 16 ore di camera di consiglio della Corte di Assise di Rimini. Il caso è quello dell'anziana vicina di casa dell'unico imputato assassino avvenuto a Rimini il 3 ottobre del 2023. Da Silva rischiava la condanna all'ergastolo ed era in carcere da luglio 2024. È stata fatta giustizia alle prime parole dell'uomo.
3: Beatrice Venezzi ha deciso di impugnare la risoluzione del contratto da direttrice d'orchestra col teatro La Fenice. La fondazione lo scorso 26 aprile aveva comunicato la decisione di annullare tutte le collaborazioni future con la musicista, che a settimane di distanza ha confermato la volontà di contestare formalmente la decisione del teatro. Venezzi ha anche ribadito la volontà di proseguire regolarmente l'attività professionale prevista dal contratto sottoscritto tra le parti.
2: Il calcio, la nazionale austriaca non ha nessuna intenzione di lasciare andare Ralf Rangnick in direzione Milan, anzi il piano per il tecnico tedesco comprenderebbe un rinnovo oltre il mondiale che si giocherà nelle prossime settimane. Lo ha confermato nelle scorse ore il presidente della Federcalcio austriaca Josef Proll. Nel frattempo la dirigenza del Milan ha stretto per Oliver Glasner, trovando l'accordo per un contratto biennale da 5 milioni di euro. L'ex allenatore del Crystal Palace potrebbe arrivare a prescindere da Rangnick.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: You picked up.
1: Call me when you break up. Unless you found the person that you want a new name from.
2: Rimanete sintonizzati perché tra poco si parte per il nostro viaggio quotidiano nelle classifiche dei decenni. Tra poco Hit Parade Story.
3: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
4: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
5: Radio Piemonte Sound.
2: Questa è il Parade Story New Hit, l'appuntamento che oltre a tutta la musica più bella di oggi vi fa rivivere anche le emozioni del passato. Trasportiamo la radio indietro nel tempo, ma siamo nel 2026, stiamo con i piedi per terra. Però attenzione, si sale a bordo della nostra time machine virtuale, siamo prontissimi per schiacciare il tasto giusto e andiamo a vedere dove andremo a finire oggi nel tempo con la nostra musica.

0: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.
1: Ci occupiamo dell'anno 2002, nello specifico dei 20 singoli più venduti in Italia e più programmati dalle radio dell'intera annata 2002. Subito un disco particolarmente scatenato occupa la posizione numero 20, è quello firmato da Pink, si intitola Get the Party Started.

Un pop rock bello scatenato per cominciare non alla grande bensì alla stragrande il nostro viaggio nella storia della musica con la nostra Hit Story, quella che vede protagonisti 20 singoli più venduti in Italia di tutto il 2002. 20 per Pink con Get the Party Started, 19 per Marilyn Manson con Tainted Love, 18 per U2 con Electrical Storm, 17 invece per Cesare Cremonini con Vieni a vedere perché.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Fatti sentire.
3: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
3: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
4: Fatti cliccare.
5: Fatti comprare.
3: Fatti amare.
2: La radio rende.
6: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
7: Chiama Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Parade Story torna dopo le news.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buongiorno da Marco Mancini. La soluzione di Luis da Silva nel processo di Rimini per l'uccisione della pensionata Pierina Paganelli, il 35enne senegalese, è stato subito rimesso in libertà. Davide Camera.
3: Luis da Silva è già stato scarcerato, l'incubo per lui non può

Dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta.

Dai giudici della Corte d'Assise di Rimini saranno fondamentali per capire che cosa, dopo 16 ore di camera di consiglio e la sentenza in piena notte, li abbia portati verso una direzione del tutto opposta. No!

0: Parade Story si ferma qualche istante per la pubblicità.
1: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
2: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.

0: Nel novembre del 2014 l'astronauta Samantha Cristoforetti è la prima italiana ad andare in orbita, da dove ci manda i suoi tweet spaziali e una cronaca dettagliata del mondo visto da lassù. Che dire se non che tutto quanto è magnifico, così come il singolo più venduto in Italia di quel periodo di Fedez e Francesca Michelin.
1: E gli anni passano e non ci cambiano, davvero trovi che io sia diverso? Guardami in faccia, i miei occhi parlano e tu dovresti...

0: sempre con voi in questo pomeriggio colorato, dotato di tanta bella musica del presente e del passato, che mettiamo in pausa ora per qualche istante. Noi ci risentiamo tra poco.
1: Sono le 15 e 2 minuti.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Nuovi attacchi incrociati tra USA e Iran dopo che le forze dei Pasdaran hanno battuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. Al momento non c'è notizia né di feriti né di danni, ma i Pasdaran sostengono di aver distrutto alcuni caccia F-35 in Giordania.
3: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
4: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La Premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare, perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle banane.
3: La Corte d'Assise di Rimini ha assolto Luisa da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli e lo ha immediatamente liberato. La decisione è arrivata nella notte dopo 16 ore di Camera di Consiglio. Al pronunciamento della sentenza, il 36enne amante della nuora della vittima, Manuela Bianchi, è scoppiato in lacrime. Mentre in aula i parenti della vittima, i figli Chiara, Giuliano e Giacomo Saponi, la sorella e i nipoti, sono rimasti seduti in silenzio impassibili. Tra il pubblico era presente anche un gruppo di senegalesi conoscenti di Da Silva.
4: Bordighera, la piccola Beatrice, potrà dire addio anche Emanuela Aiello, la madre della bimba di 2 anni accusata di maltrattamenti aggravati dalla morte della figlia. La 44enne, indagata in concorso col compagno Emanuele Iannuzzi, è in carcere da febbraio a Torino, ha chiesto e ottenuto di poter essere presente ai funerali della bimba. Alle esequie ci sarà anche Maurizio Rao, padre naturale di Beatrice, in cella a Sanremo per altri reati, accusato dal l'ex moglie di maltrattamenti.
3: Il calcio, niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato fino al 3 novembre. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove granate e bianconeri disputeranno gare in trasferta e il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Per il tennis, Mattia Bellucci avanza ai quarti di finale dell'ATP 250 di Stoccarda dopo aver battuto in 3 set il tedesco Hanfmann. Ora per Bellucci c'è l'attesa per chi sarà dall'altra parte della rete venerdì tra Taylor Fritz e Martin Landaluse.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti Bonelli, ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
2: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in

Tutto il 2002 firmato dai Red Hot Chili Peppers, ce lo siamo appena ascoltati e si intitola By The Way. Posizione numero 14 per Eloise con A Little Less Conversation. Attenzione, attenzione, battaglione, perché alla posizione numero 13 c'è Luciano Ligabue con uno dei tanti successi che ci ha regalato in quell'anno. La hit che presentò al Festival Bar nell'estate 2002. Tutti vogliono viaggiare in prima. Ancora buon ascolto e buon divertimento.

Mangiare in prima, e se ce lo dice lui, Luciano Ligabue, ci fidiamo. Posizione numero 13, tredicesimo singolo in assoluto più venduto in Italia di tutto il 2002. Questa è sempre Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio, il viaggio continua in mia compagnia. Sono sempre Mirko Bencivenni, ancora benvenuti a bordo. Continuiamo a scalare la nostra Hit Story, che vede alla posizione numero 12 le Holly Valance con Kiss Kiss, alla 11 Robbie Williams e Nicole Kidman con Something Stupid, alla 10 approdiamo in top 10 con It's a Calling e Wherever You Will Go.

Un altro successo del passato ci lascia, ma nei pomeriggi di Radio Piemonte Sound siamo pronti a vivere insieme nota dopo nota e a raccontarvi la storia di tutte le principali uscite discografiche del momento in a New Hit. Radio.

0: Ora lascio la linea alla redazione per le ultime notizie.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. No alla patrimoniale, non siamo la Repubblica delle Banane, così Giorgia Meloni all'Assemblea Annuale di Confcommercio, rilanciando l'impegno del governo a ridurre il carico fiscale sul ceto medio. La Premier ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici. La Premier ha insistito sulla necessità di un ambiente favorevole alle imprese, definendo Confcommercio una delle colonne del sistema Italia e richiamando la battaglia contro le attività apri e chiudi. L'Assemblea si è aperta con il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato la centralità della tutela dei lavoratori e del ruolo delle parti sociali. Dal palco il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato che pur in un quadro di persistente incertezza l'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare. Tra le priorità la necessità di più credito alle imprese e di maggior partecipazione femminile al lavoro. E di nuovo guerra nel Golfo, altri raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero militare. Teheran risponde colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. Donald Trump si dice vicino a ordinare nuovi attacchi, ma al contempo si segnala che negoziatori qatarioti sono nella capitale iraniana per finalizzare un accordo di pace. No all'escalation, incalzano Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città libanese di Tiro. I morti solo oggi sarebbero una trentina e l'esercito dello Stato ebraico dirama nuovi ordini di evacuazione in altre località. A Belfast la notte è stata segnata da una nuova durissima ondata di proteste anti-immigrazione esplose dopo il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, per cui è stato arrestato un sudanese di 30 anni, oggi a

0: L'apertura della rassegna iridata in cui verrà reso omaggio a Pelé e Maradona, che proprio in quel magico scenario trionfarono alla guida del Brasile nel 70 e dell'Argentina nel 1986. Poi alle 21 italiane il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. È tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Il 21 maggio 2019 si spense Niki Lauda, è stato uno dei più famosi piloti nella storia della Formula 1, vinse 3 mondiali e fu protagonista di un incidente che gli sfigurò il volto, morì all'età di 70 anni. Sempre il 21 maggio 2019 il singolo più venduto in Italia era I Don't Care, Ed Sheeran and Justin Bieber. Ancora buon ascolto da Mirko Bencivenni, questa è Radio Piemonte Sound. I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie yet. Wondering if I can sneak out the back, nobody's even looking me in my eyes. Then you take my hand, finish my drink, say shall we dance, hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that.

0: hit di oggi, una hit di ieri. Come sempre, pomeriggi esplosivi viviamo qui su Radio Piemonte Sound fino alle 17 in compagnia di Mirko Bencivieni. Piccola pausa pubblicitaria e poi di nuovo insieme.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere

0: progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
3: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento.

partiti, seconda parte della nostra Hit Story di oggi. Questo è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. In compagnia di Mirko Bencivenni ci stiamo occupando dei 20 singoli protagonisti dell'intero anno 2002. In questo caso ci siamo lasciati alcuni istanti fa già con la 10, firmata dai The Calling, Wherever You Will Go. 9 per il rapper Eminem con Without Me, 8 per Noir Désir, molto raffinato questo disco con la chanson francese, ve lo pronuncio, Le Vent Nous Portera. 7 invece per le Lolite Russe delle Tattoo, All The Things She Said.

7 per l'età, tu con All The Thing She Said. Saliamo di un altro gradino nella nostra Hit Story, quella che vede protagonisti i 20 singoli più importanti di tutto il 2002 in Italia. A proposito di cose importanti, alla posizione numero 6, passatemi il gioco di parole, ma arrivano i Tiro Mancino di Federico Zampaglione e soci con Per me è importante.

0: di informazione.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Donald Trump ha dichiarato a Fox News di essere vicino ad autorizzare nuovi attacchi contro le infrastrutture iraniane, tra cui centrali elettriche e ponti, accusando al contempo Teheran di prolungare i negoziati e di rifiutare un accordo che avrebbe dovuto essere già raggiunto. Poco prima Trump aveva scritto su Truth che l'Iran sta impiegando troppo tempo per negoziare un accordo con gli Stati Uniti e ora dovrà pagarne il prezzo. La dichiarazione giunge dopo che la notte scorsa gli USA hanno effettuato nuovi raid sull'Iran e hanno preso di mira dei serbatoi di stoccaggio dell'acqua nella provincia di Hormozgan.
3: Sono andate avanti per tutta la notte a Belfast le proteste anti-immigrazione degenerate in disordini. A scatenare la violenza il tentato omicidio di un quarantenne per mano di un sudanese di 30 anni. Si esclude che l'accoltellamento sia terrorismo o forse un raptus. Intere famiglie sono state attaccate fuori dalle loro case, ha detto la premier Michelle O'Neill, che ha parlato di teppisti e delinquenti.
4: Giorgia Meloni è intervenuta all'assemblea di Confcommercio, dove ha spiegato che l'Italia è emergenza demografica che diventa uno dei nostri più grandi problemi economici, perché sia una questione di dare continuità alla nostra storia, ma anche un tema di tenuta dello Stato sociale. La premier ha inoltre spiegato che il governo si è mosso per contrastare il fenomeno delle attività apri e chiudi, molto spesso gestite da extracomunitari che eludono il fisco. Non si può fare perché il messaggio che vogliamo lanciare, ha detto Meloni, è che questa non è la Repubblica delle Banane.
3: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa. Ogni utilizzo dell'intelligenza artificiale per la sicurezza deve essere sottoposto ad una revisione e sorveglianza umana qualificata, ha poi aggiunto Piantedosi.
4: Poesia italiana in lutto, si è spento prematuramente a 46 anni Matteo Fantuzzi, poeta, editore e promotore culturale. Nato il 23 giugno 1979 a Castel San Pietro Terme in provincia di Bologna e residente a Lugo di Romagna in provincia di Ravenna, Fantuzzi è autore di numerose raccolte e progetti editoriali. Aveva esordito con Cobarid, opera premiata con il premio Camaiore e il premio Penne Opera Prima. Suoi testi sono apparsi su molte riviste.
3: E siamo al calcio. Domani al via i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada. Ad aprire la manifestazione sarà la partita inaugurale del gruppo A Messico-Sudafrica, con tanto di cerimonia. A ospitare il match lo stadio Azteca. Il Messico, nel gruppo con la Repubblica Ceca e Corea del Sud, arriva favorito dopo tre amichevoli vinte. Il Sudafrica, che ha passato le qualificazioni, arriva invece con prestazioni altalenanti. Sono tre gli scontri diretti tra Messico e Sudafrica che si sono affrontate nella gara inaugurale anche del Mondiale 2010, terminata 1-1.
4: Per il momento è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Allora, ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni. Se vi siete appena sintonizzati, questa è Hit Parade, The Story New Hit. Piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce l'apriamo a primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Ti prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.
4: Radio Piemonte.

0: più venduto in Italia dell'intero anno 2014. Tante le tracce particolarmente accattivanti estratte da quell'album, e noi abbiamo scelto di farvi riascoltare La differenza tra me e te.
1: La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te,

0: Hit Parade Story e New Hit. La bella musica del passato resta, chiaramente ascolteremo anche le novità, ma soprattutto continuiamo a fare un tuffo nel passato con le classifiche più belle della vostra vita.
1: New Hit, i successi del momento.
0: Rocco Hunt, la più bella del mondo. Dicono

Nell'anno 2016 abbiamo detto addio ad icone della musica importanti come per esempio il genio di Minneapolis Prince, che riascoltiamo su Radio Piemonte Sound con Purple Rain dal 1984.

0: Hit Parade Story si ferma solo per qualche minuto. Rimanete con noi qui su Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gran

0: 9.30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

pomeriggio da Nicola De Muro. All'assemblea annuale di Confcommercio, Giorgia Meloni ha respinto con forza qualsiasi ipotesi di patrimoniale, affermando che l'Italia non è una repubblica delle banane e che l'esecutivo punta a sgravare il ceto medio, non a colpirlo. La premier ha rivendicato la necessità di un contesto più stabile e competitivo per chi fa impresa, definendo l'associazione un pilastro dell'economia nazionale. L'Assise si è aperta con il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, che ha richiamato l'importanza della tutela dei lavoratori e del dialogo sociale. Dal palco

0: L'esercito israeliano ha ampliato le operazioni nel sud del Libano, concentrando i raid soprattutto nell'area di Tiro. Le autorità locali parlano di circa 30 vittime solo nella giornata di oggi. Tel Aviv ha inoltre emesso nuovi ordini di evacuazione per diversi centri abitati, segnalando che le operazioni proseguiranno finché non saranno neutralizzate le postazioni di Hezbollah. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'ottobre 2023 nell'atrio di una palazzina dove vivevano entrambi. In attesa delle motivazioni, entro 90 giorni, la Corte d'Assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto. Impassibili ieri i familiari della vittima alla lettura della sentenza. La moglie dell'imputato, Valeria Bartolucci, parla invece di rinascita della giustizia. Ad è stata un'ottima impressione l'Argentina di Leo Messi nell'ultimo test premondiale, dove dovrà difendere il titolo iridato conquistato 4 anni fa. Ad Auburn, in Alabama, l'albiceleste ha sconfitto 3-0 l'Islanda con un gol tra gli altri della Pulce alla rete numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame. Le parole di Messi. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: qualche minuto di pubblicità e poi torniamo con le classifiche del passato qui su Radio Piemonte Sound.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
3: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto

Radio Piemonte Sound, amica radio, ti segue qualunque sia il tuo viaggio in auto. Ascoltaci sulla tua autoradio con la qualità digitale del segnale DAB, non solo nel cuneese, ma in tutto il Piemonte. Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, amica radio, è in digital radio.

0: la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale.
0: Gli istituti Bonelli, ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente. Giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo. Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam termiche in pronto.

0: e con tutta la qualità e la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 78 01.
5: Da 50 anni con voi, Radio Piemonte Sound.
6: Un saluto a Radio Piemonte Sound, da parte bravo, grazie.

0: Sono le 17:03.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio a Roma. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane, non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
2: Via libera del Consiglio dei Ministri a due decreti legislativi che adeguano la norma nazionale ai regolamenti europei sull'intelligenza artificiale. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha detto il ministro dell'Interno Matteo Piantini dosi in conferenza stampa.
4: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
3: Nuovi attacchi incrociati tra Iran e USA dopo che le forze dei Pasdaran hanno abbattuto un elicottero Apache americano. Gli Stati Uniti, come promesso da Trump, hanno lanciato un attacco di rappresaglia. Sono colpi di autodifesa, hanno spiegato, rifacendosi alla giustificazione già usata nei raid degli ultimi giorni. Teheran ha risposto all'attacco con una salva di missili contro alcune basi statunitensi della regione. E sempre da Teheran fanno sapere, valutiamo se proseguire i negoziati.
2: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre in Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'Unione Europea ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto d'ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Per la Presidente della Commissione Europea von der Leyen, la costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando.
3: Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta Patrizia Caselli, attrice e conduttrice televisiva, showgirl e cantante italiana. Nata ad Udine il 13 maggio 1960, aveva esordito lavorando con Nanni Loi nella pubblicità e nel cinema, poi una lunga carriera nelle emittenti private lombarde. Come attrice recitò in teatro con Walter Chiari e non solo. Fu legata sentimentalmente a Bettino Craxi. Nel 2024 rilasciò un'intervista dichiarando di avere un tumore al terzo stadio.
2: Il calcio e la Nottingham Forest non acquisterà a titolo definitivo Lorenzo Lucca. L'attaccante era arrivato a gennaio in prestito con il diritto di riscatto, ma gli inglesi, tramite una nota sul proprio sito ufficiale, hanno fatto sapere che il centravanti non farà parte della rosa per la prossima stagione e che quindi tornerà al Napoli. Cambia invece la panchina del Monza, neopromosso in Serie A. Paolo Bianco lascia i Brianzoli e potrebbe ripartire dal Pisa, dunque ancora in Serie B.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

arrivato qualche istante fa il tiro mancino di Federico Zampaglione alla posizione numero 6 della nostra Hit Story, 5 per Avril Lavigne con Complicated, 4 il quarto CD singolo più venduto in Italia nell'anno 2002 era di Madonna, Die Another Day ancora in sottofondo, posizione numero 3 Alizée.

0: E questa, amici, era la nostra posizione numero 3, quindi già sul podio, terzo singolo protagonista delle classifiche italiane dell'anno 2002, Alizé con Moi Lolita. Posizione numero 2, Le Last Ketchup con Asere Ye. Posizione numero 1 invece per Shakira. Ci spostiamo nel cuore del Sud America con Whenever, Wherever.
1: Numero 1, numero 1, numero 1.

0: Whenever, wherever, lei è Shakira e questa era la nostra numero uno di oggi, il singolo più venduto in Italia di tutto il 2002. Si chiude ufficialmente un altro appuntamento con Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio. Come sempre, Mirko Bencivenni vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao!
1: La tua amica radio.
2: Fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis Fare Impresa in libreria e negli store online.

0: arrivati da Gianni De Gaetano. Alla vigilia del calcio d'inizio del mondiale gira mille l'Argentina, campione in carica di Leo Messi, che a Auburn in Alabama davanti a 90.000 spettatori ha rifilato 3 gol all'Islanda con una rete tra le altre della Pulce, 911 gol in carriera. Abbiamo ancora fame, avverte Messi, assegno anche Barco e Almada. Stasera ultimi test per Portogallo e Inghilterra contro Nigeria e Costa Rica. Domani dunque nello stadio Azteca alle 21 italiane il match inaugurale della rassegna ridata che metterà di fronte il Messico, padrone di casa con USA e Canada, e il Sudafrica. La gara sarà preceduta dalla cerimonia d'apertura incentrata sul tributo a Pelé e a Maradona che all'Azteca trionfarono nel 70 e nell'86 con Brasile e Argentina. Niente trasferte per i tifosi di Torino e Juventus per 10 giornate del prossimo campionato. Lo ha disposto il Ministero dell'Interno dopo le violenze degli ultras al derby della Mole del 24 maggio. Il provvedimento prevede la chiusura dei settori ospiti negli stadi dove i granate bianconeri disputeranno gare in trasferta, il divieto di vendita dei biglietti per le stesse partite ai residenti nelle regioni interessate. Cambiamo argomento, pallavolo maschile Nations League 2026. Stasera alle 21 italiane a Ottawa in Canada gli azzurri debuttano contro la Francia, guidata dall'ex simbolo della generazione dei fenomeni Andrea Gianni. Il servizio è di Lorenzo Villanetti.
1: Ottawa, Canada, è dove riprende la nostra nazionale campione del mondo allenata da Fefe De Giorgi. Alle 22 il debutto in Nations League contro i francesi guidati da Andrea Gianni, un altro simbolo della generazione di fenomeni, che l'oro olimpico l'ha conquistato proprio con la nazionale transalpina a Parigi 2 anni fa. Il torneo, che per gli azzurri inizia stasera, sarà utile per far rifiatare i big e dare spazio ai giovani. Ascoltiamo il CT.
2: Permette di poter dare spazio anche a giocatori che hanno meritato di vestire questa maglia, di avere questa opportunità. Chiaro che il nostro obiettivo è arrivare alle finali, la cosa bella è che 3 settimane probabilmente saranno 3 squadre diverse, quindi ognuno deve mettere il proprio mattoncino.
1: A riposo allora i big, tra cui Giannelli, Micheletto e Romanò, spazio ai due fratelli Porro, Riclicchi, Bovolente e Bottolo, nuovo capitano per l'occasione.
3: Per me è un onore, un orgoglio rappresentare l'Italia da capitano, soprattutto essere il capitano di questo gruppo. Sono pronto a scendere in campo con loro e cercheremo di dare il meglio ogni singola partita.
1: La tappa oltreoceano proseguirà con le sfide alla Germania, Turchia e Canada tra domani e lunedì. Poi la seconda e terza manche in Slovenia e in Giappone, le Final Eight in Cina.
0: Infine il tennis, entrano nel vivo i tornei sull'erba preparatori in vista di Wimbledon, dove tornerà in campo il numero uno del mondo.

0: Muoversi in Piemonte. Bentrovati e buon pomeriggio agli ascoltatori. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Casella in direzione Aosta, mentre la circolazione al momento scorrevole sulle restanti vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della provincia di Cuneo. Per anticiparvi che lungo la provinciale 35 si viaggerà a senso unico alternato per una manifestazione a Montaldo Mondovì dalle 18 di venerdì 12 alle 2 di sabato 13 giugno. Per il momento è tutto, a più tardi con nuovi aggiornamenti.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossime news tra mezz'ora.

Le cover italiane più belle di sempre. Barbara Cola e con Orietta Berti ci fanno ascoltare La voce del silenzio.

0: viaggio.
1: Stasera per me è un sogno.
0: No, il sogno è mio.
1: Il sogno è nostro.
0: È nostro.
1: Il sogno è loro. Il sogno è di tutti, grazie di cuore.
2: Cosa succede in città?
3: Attualità ed eventi in provincia.
4: Questo weekend, a partire da venerdì 12 giugno e poi sabato 13 e domenica 14, presso il mercato coperto in piazza Seminario a Cuneo, c'è Emmaus in festa. Tre giorni di appuntamento e appunto di festa all'insegna dell'inclusione, dell'accoglienza e della solidarietà. Ai nostri microfoni Franco Monnicchi, vicepresidente e responsabile di Emmaus Cuneo, per cui sentiamo le sue parole nell'intervista a cura di Luisella Mellino.
5: Siamo con Franco Monnicchi, che è vicepresidente e responsabile della Emmaus di Cuneo, poi magari mi correggerai se non l'ho detto bene, ma siamo qui per dirvi una cosa splendida, che ci saranno tre giorni di festa. Vuoi raccontarci tutto?
6: Sì, sono tre giorni di festa nello stile di Emmaus, una festa che serve a stare insieme in maniera profonda, riflettendo anche su alcune tematiche importanti della nostra realtà locale, nazionale, internazionale. Sono tre giorni in cui ci saranno dei momenti di solidarietà, quindi una vendita straordinaria di materiale usato, quindi vestiti second hand e libri usati con i giovani di Emmaus e anche Lego da gioco da collezione. Questa vendita servirà a sostenere le realtà che accolgono e sostengono i migranti in transito, soprattutto al confine tra l'Italia e la Francia, ma anche verso la rotta balcanica. E all'interno di questa festa sarà anche un incontro con tutte queste realtà che sostengono i migranti al confine, che sarà preceduta anche da un incontro pomeridiano in cui si creerà probabilmente in questa occasione un coordinamento di realtà. È una cosa importantissima che non è mai successa, le realtà che sostengono i migranti, si creerà probabilmente un coordinamento che servirà a sostenere i migranti ma anche a lottare per i loro diritti.
5: Probabilmente anche a far conoscere un po' di più quella che è la realtà. Non abbiamo detto però dove sarà questo mercato straordinario di Emmaus.
6: Allora, sarà al mercato coperto di Piazza Seminario e venerdì sera sarà questo incontro con le realtà che lavorano con i migranti. Il sabato e la domenica dalle 10 alle 19 ci sarà questo mercatino. E la sera del sabato 13 ci sarà un concerto degli Irene Ensemble in cui ci saranno canzoni d'autore ma anche testi che richiamano un po' la nostra realtà. Le nostre sono comunità di vita che accolgono persone in difficoltà e grazie a un'attività di recupero del materiale usato queste realtà si autofinanziano non ricevendo sovvenzioni da nessuno, e non solo, queste persone che sono state messe da parte nella nostra società riescono non solo a mantenersi ma anche a avere un utile che servirà a aiutare altre persone che stanno nelle stesse condizioni peggiori. E questa è una sfida molto bella, importante, non è beneficenza ma è attivazione di persone che sono state scartate che aiuteranno altre persone. Questo è rivoluzionario.
2: Cosa succede in città?

0: la domenica.
1: Cosa succede in città?
2: Attualità ed eventi in provincia.
3: Noi ci conosciamo da tanto tempo perché io amo il vintage e da sempre frequento i vostri mercatini, e ricordo che tu una volta dissi no, noi vendiamo le cose, non le vogliamo regalare, proprio per dare anche l'opportunità alle persone che le possono acquistare, ovviamente con dei prezzi a volte anche molto simbolici, però di dare loro una mano, facendoli sentire però non così in difficoltà, giusto? L'ho spiegato bene?
4: Sì, cioè l'aspetto dell'accoglienza della comunità e di coinvolgimento nell'attività delle persone accolte. Poi c'è chi viene a comprare ai nostri mercatini, che ricordo sono tre, a Boves, a Cuneo e a Mondovì, dove le persone si possono permettere, tra virgolette, il lusso di acquistare a un prezzo modico, per cui anche un aspetto sociale e di dignità, perché per esempio sono dei vestiti che noi vendiamo anche a un euro al pezzo, no? In questa maniera, e anche i mobili e le altre cose, le persone che hanno meno possibilità hanno la possibilità di comprarsi le cose, per cui
3: anche meno in difficoltà.
4: Sì, recuperano un po' la propria dignità. E l'altra iniziativa che ci sarà la domenica al Mercato Coperto sarà una pièce di teatro sugli stili di vita e sul riutilizzo, sul riciclaggio, eccetera. È una riflessione su dove va questo nostro mondo, perché accanto all'attività che facciamo di recupero materiale usato, che serve alla collettività, perché toglie molto materiale che potrebbe andare distrutto con un spreco di risorse, di materie prime, per cui noi facciamo un lavoro enorme. Sarà presentato anche il bilancio ecologico sociale della nostra attività, per cui quanto abbiamo recuperato e tutto questo. Ma tutto questo è legato anche, non basta, bisogna avere anche uno stile di vita. Siamo arrivati a un punto che il nostro pianeta non riesce più a rigenerare le risorse che ci servono per vivere. Quindi ci dobbiamo rendere conto che dobbiamo fare un'inversione di tendenza, quindi avere stili di vita che riescano a recuperare questo gap che noi abbiamo col pianeta.
3: Quindi 12, 13, 14 giugno, Piazza Seminario, vi aspetta Emmaus.
5: Radio Piemonte Sound parla di te perché è vicino a te.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Lori Battaglia del Pù.
7: Red Ganzian.
8: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
9: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o da accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Fatti sentire.
3: Fatti sentire.
2: Fatti vedere.
3: Fatti conoscere.
2: Fatti seguire.
3: Fatti notare.
4: Fatti desiderare.
5: Fatti provare.
6: Fatti cliccare.
7: Fatti comprare.
8: Fatti amare.
9: Chiama Radio Piemonte Sound, Amica Radio, allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.
10: La radio rende.
11: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa la notte scorsa, mentre Russia è stata gravemente danneggiata la raffineria nella regione di Samara. Intanto l'UE ha presentato il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. Nel mirino l'energia, la finanza e il divieto di ingresso ai veterani russi della guerra in Ucraina. Inoltre si propongono misure contro il settore ittico. Von der Leyen, la nostra costanza con i pacchetti di sanzioni alla Russia sta pagando. Mosca replica, risponderemo in modo efficace e deciso alle nuove sanzioni UE.
2: Notte di raid americani sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno condotto almeno 3 attacchi contro sistemi di difesa aerea e radar iraniani. Colpiti basi navali, sistemi radar e artiglieria, secondo fonti di Washington. L'Iran ha risposto lanciando droni contro una base americana in Bahrain. La Cina intanto ha detto di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo.
3: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025, definendo una disciplina per l'applicazione delle normative a livello nazionale, individuando una governance nel coordinamento tra l'Agenzia Nazionale per Cybersicurezza e l'Agenzia per l'Italia Digitale. L'Italia è la prima nazione che si dota di una normativa nazionale organica in materia, sottolinea il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, che tra le misure approvate cita la novità della responsabilità civile per danni da IA.
2: Intervento della Premier Giorgia Meloni all'Assemblea Generale di Confcommercio. Ogni serranda alzata è una luce, un punto di riferimento, una certezza, ma anche un segno di energia, ha detto oggi la Presidente del Consiglio, affrontando il tema dell'economia del Paese. La Premier si è poi scagliata contro chi non rispetta le regole fiscali. L'Italia non è la Repubblica delle banane, non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita, ha detto, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività apri e chiudi. Meloni ha dedicato anche un passaggio del suo discorso alle problematiche della natalità. Abbiamo un'emergenza che si chiama giovani generazioni, ha ricordato.
3: Seconda tappa della visita apostolica in Spagna per Papa Leone, dopo Madrid, la volta di Barcellona, che accoglie il pontefice nel corso dell'itinerario che lo porterà poi Las Palmas de Gran Canaria e Santa Cruz de Tenerife. Prevost, che ha raggiunto nella strada di ieri la città catalana dopo i 3 giorni nella capitale, è solo il 3° pontefice a visitare la Spagna, nonostante la radicata e lunga tradizione cattolica del paese iberico.
2: Lo sport, l'Italia del basket si prepara all'estate con gli impegni previsti per la 3ª finestra di qualificazioni mondiali a inizio luglio. Il CT Luca Banchi ha convocato 17 giocatori per il raduno di Roma, al termine del quale l'Italia sosterrà 2 amichevoli contro la Croazia il 24 giugno a Gorizia e contro la Slovenia il 27 giugno. Il 2 luglio è la prima delle 2 gare della 3ª ed ultima finestra della prima fase di qualificazione al Mondiale 2027 a Reykjavik contro l'Islanda. Dopodiché il 5 luglio big match alla Virtus Arena di Bologna contro la Lituania.
3: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Infermera la musica.
2: CFLM, che poi non è nient'altro che l'acronimo di Chi fermerà la musica, l'appuntamento che parte in questo istante dove la grande musica diventa protagonista di Radio Piemonte Sound, e qua e là vi regaleremo dei tris di canzoni collegate tra di loro da un qualche argomento, da qualche parola o dal fatto semplicemente di essere entrate in classifica nello stesso anno o nello stesso mese. Benvenuti, apriamo la puntata di oggi.

nostra compagnia, benvenuti e pronti a farvi ascoltare tre canzoni senza interruzione. Qui su Radio Piemonte Sound spazieremo dagli anni 70 agli anni 2010, quindi è davvero un bel tris di canzoni dedicate a qualcosa di magico, alla magia. E allora avremo La ragazza magica di Jovanotti dal 2016, avremo A Kind of Magic dei Queen dal 1986, ma subito dal 1972 gli America con You Can Do Magic.

0: Magica di Jovanotti, dal 2016 a chiudere il nostro tris di canzoni dedicate in qualche maniera a qualcosa di magico e alla magia, prima ancora i Queen con A Kind of Magic e poi America, You Can Do Magic.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, un bacio da Paola Iezzi.

0: Certe cose non cambiano, evolvono. Come noi, Gallerie Big cambia look e diventa Galleria del Territorio. Ad Alba, Bra e Cuneo, il tuo punto di riferimento per la spesa, i negozi del cuore e i servizi di sempre. Senza fretta, come a casa. Galleria del Territorio. Shopping. Vicino. Quotidiano. Scopri il nuovo volto su galleriadelterritorio.it e sui nostri social.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
2: Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
3: Radio Piemonte.
4: Tanta musica, ma anche il giusto appuntamento con l'informazione che arriva puntuale qui su Radio Piemonte Sound.
5: Dall'Italia e dal mondo.
6: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo che sarebbe stato ottimo per loro, ora dovranno pagarne il prezzo. Così scrive sui social Donald Trump, riferendosi ai vertici iraniani, dichiarandosi vicino a ordinare nuovi attacchi, che già da ieri sono ripresi diversi raid americani, infatti seguiti all'abbattimento di un elicottero, e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. E anche Israele intensifica ancora i suoi attacchi al sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Vi sarebbero anche oggi decine di vittime. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità, la storia non deve ripetersi. Sono le dure parole del presidente turco Erdogan, cui replica a stretto giro il premier israeliano Netanyahu, accusandolo di essere un dittatore antisemita che sostiene il terrorismo di Hamas e sta compiendo un genocidio contro i curdi. Mai una patrimoniale, noi lavoriamo per dare un patrimonio agli italiani. Così Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio a Roma. Il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli ha sottolineato la capacità di resistenza dell'economia italiana nonostante l'instabilità del quadro internazionale che determina rincari energetici. Sangalli ha rimarcato due mali strutturali italiani: la fiscocrazia che pesa su imprese e commercianti, la desertificazione delle città con interi quartieri svuotati di negozi e servizi. La procura di Rimini ha deciso di non fermarsi dopo l'assoluzione di Luis da Silva, il 36enne senegalese accusato dell'omicidio di Pierina Paganelli. I magistrati hanno annunciato che presenteranno appello immediato. La scelta arriva a poche ore dal verdetto della Corte d'Assise che ha rimesso in libertà l'uomo detenuto per quasi due anni. Alla base della sentenza l'assenza di riscontri oggettivi, nessuna traccia genetica, cioè riconducibile all'imputato, è stata individuata nell'atrio della palazzina dove la 79enne fu trovata sgozzata nell'ottobre del 2023. Prosegue la visita del Papa in Spagna. Leone XIV ha visitato il carcere Brians 1 che è vicino a Barcellona, rivolgendo un messaggio di speranza ai circa 1000 detenuti della struttura penitenziaria. L'amore di Dio è sempre al di sopra di qualsiasi bene o male compiuto in passato, ha detto il pontefice. E stasera Leone XIV benedice l'ultima torre della Sagrada Famiglia, diventata la chiesa più alta del mondo. Con la benedizione sarà spettacolo di cori e luci alla presenza dei sovrani di Spagna e del premier Pedro Sanchez. È tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buonasera.
7: Buonasera, ben ritrovati con le news di viabilità. Per traffico intenso segnaliamo rallentamenti sulla tangenziale di Torino, tra il Drost e Brugherio in direzione Aosta, tra Casella e Brugherio in direzione Piacenza, tra Corso Regina Margherita e Casella in direzione Aosta e sulla diramazione per Moncalieri, tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci occupiamo della provincia di Biella. Per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 209 nel comune di Bioglio. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie. A più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossime news tra mezz'ora.

0: Ma ve lo ricordate il Festival Bar? Ma che bello che era mettersi la sera lì davanti a Italia 1 e guardare i propri idoli. Bene, se siete dei patiti e degli affezionati del Festival Bar e anche un po' dei nostalgici di quel bel appuntamento, rimanete qua perché le prossime tre canzoni sono canzoni che negli anni 90 hanno vinto il Festival Bar. E in questo caso andremo a riascoltare quelli che sono i vincitori delle edizioni 93, 94 e 95. Avremo gli 883 Contieni il Tempo, Umberto Tozzi con Io muoio di te, ma subito Raff con Il battito animale.
1: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere, nel mare in tempesta, e forse non...

canzone trionfatrice del Festival Bar del 1995. In questo tris di canzoni siamo andati a riascoltare proprio canzoni vincitrici del Festival Bar negli anni 90. Abbiamo aperto con quella che trionfò nel 1993, Il battito animale di Raff, e poi abbiamo anche avuto spazio per la canzone vincitrice nel 1994, Io muoio di te, di Umberto Tozzi.

0: vinte la sfida.
1: Il liceo classico, lo scientifico, il liceo magistrale, il liceo artistico e musicale,
0: gli istituti Bonelli, ITIS, Grandis, l'alberghiero tornano a sfidarsi sul palcoscenico con teatro, musica e danza.
2: Non mancare al gran finale del Festival dello Studente, giovedì 11 al Nuovo di Cuneo, alle 19 la danza, alle 20:15 la musica e per finire le premiazioni. Vi aspettiamo.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
5: Sguanghi Informatica, una realtà competente e dinamica che affianca aziende e professionisti nei processi di evoluzione tecnologica da oltre 20 anni. Info sguanghiinformatica.com 0171 68 7801.
2: Hai 14 anni o vuoi vivere la città in modo più smart? È il momento giusto per salire a bordo di Aixam. Da Gino a Cuneo ti aspettano 1000 euro di sconto su tutte le Aixam.

0: aumenta la sicurezza di Aixam, il marchio leader europeo nelle minicar. Aixam, ogni momento con te, basta chiedere, ora puoi.
1: Vieni a vedere la tua nuova minicar da Gino, in via Torino, a Cuneo, oppure su www.ginospa.com.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 19 e 2 minuti.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Il presidente Donald Trump ha detto che potrebbe ricominciare ad attaccare le infrastrutture dell'Iran, ma non lo dirà pubblicamente, ha chiarito nello studio Vale con i media. Riguardo all'accordo con Teheran, Trump ammette che gli USA vogliono un accordo significativo. Intanto l'ambasciatore iraniano a Vienna definisce controproducente un ostacolo ai colloqui con Washington la nuova risoluzione approvata dall'Agenzia Internazionale per Energia Atomica, che chiede l'accesso ai siti nucleari di Teheran.
2: Sull'altro fronte, raid di Mosca a Kharkiv, dove sono stati lanciati 26 droni, e Odessa, dove un'abitazione è stata incendiata. In Russia droni hanno nuovamente colpito l'impianto di raffinazione sul Volga. Il presidente ucraino Zelensky fa sapere che ieri sera i missili ucraini FP5 Flamingo hanno colpito un impianto militare a Cheboksary, che fornisce all'esercito occupante componenti per droni e missili. L'Unione Europea intanto presenta il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, e Mosca replica: risponderemo in modo efficace e deciso.
3: Bill Gates ha dichiarato di non aver mai molestato nessuna ragazza nell'ambito dei suoi rapporti col pedofilo Jeffrey Epstein. Lo ha detto nel corso di un'udienza a porte chiuse a Capitol Hill per chiarire i legami col finanziere. Il fondatore di Microsoft ha anche sottolineato di non essere mai stato nell'isola di Epstein, nel suo ranch o nella sua villa in Florida.
2: In Italia un'ondata di maltempo si è abbattuta sulla Lombardia, creando disagi a Milano, dove i vigili del fuoco sono intervenuti principalmente nell'area vicina a Legnano, ma anche nei comuni di Garbagnate Milanese e Cesate. Gli interventi dei vigili hanno riguardato soprattutto la caduta di piante, alberi pericolanti e cartellonistica. Disagi per automobilisti e soccorritori. Nella Bergamasca in molti sono rimasti bloccati in tangenziale a causa di una violenta grandinata.
3: Il governo accelera sull'intelligenza artificiale con l'approvazione dei decreti attuativi. L'esecutivo compie un passo decisivo nell'attuazione del regolamento europeo sull'IA e della legge 132 del 2025. Oggi approviamo un provvedimento che disciplina per la prima volta l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle forze dell'ordine, ha spiegato il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa.
4: Ogni utilizzo deve essere proporzionato, sottoposto a revisione, a sorveglianza umana qualificata e ovviamente rispettoso delle regole in materia di protezione dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i dati sensibili. L'intelligenza artificiale è un supporto e non è un poliziotto automatizzato, le decisioni, ripeto, restano umane.
2: Il Time ha inserito Kimi Antonelli tra i 100 sportivi più influenti del mondo, accanto ad altri giganti dello sport come LeBron James, Cristiano Ronaldo e Jannik Sinner. In questa stagione, ricorda il Time, Antonelli non smette di vincere e di stabilire nuovi record. Ha conquistato la pole position in 5 gare consecutive, in Cina e Giappone a marzo, a Miami e in Canada a maggio e a Monaco a giugno. Antonelli è il pilota più giovane ad aver mai guidato la classifica del campionato di Formula 1 e si unisce a due leggende di questo sport come Michael Schumacher e Ayrton Senna, unici piloti ad aver ottenuto le prime 3 pole position consecutive.
3: Era questa l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
5: Prossime news tra mezz'ora.
6: I saluti dei VIP.
7: 1, 2, 3, prova Radio Piemonte Sound. Un saluto a tutti voi, ci siamo molti divertiti questa sera, io e tutti gli amici comunisti. E un saluto da Silvio e mi raccomando, credete in lui come lui crede in voi. Vi serve qualcosa? Vuoi un mixer nuovo?
8: Vorrei una radio.
7: Una radio nuova? Vuoi un ponte? Vuoi un ponte?
8: Sì, voglio un ponte radio.
7: Un ponte radio?
8: Anche per televisione.
7: Appena fatto quello sullo Messina, per il vostro ponte radio. Ciao, saluti, qui si ride.

0: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Torna la festa della fioritura dei castagni. Sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna.

0: 30 dimostrazioni di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in Castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Oggi Giovanni ha passato una bella
3: Buongiorno,
2: giornata.
3: Come stai oggi?
2: Oggi Viviana ha baciato suo marito.
4: Amore.
2: Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
3: Che bravo!
2: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parla

0: Buongiorno Credi, Edoardo Bennato degli anni 70, con lui c'è Massimo Ranieri.
1: Buongiorno Credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi

0: sarai.
1: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
3: Psst. Capisci quello che dice?
4: Roba senza senso.
3: Io invece sì.
5: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
4: Cosa vuoi fare?
3: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
5: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Un saluto dai VIP.
9: Un saluto a Radio Piemonte Sound, grazie, arrivederci. Da Max Giusti, è vero, c'hai ragione.

0: particolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui?
2: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
2: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
3: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
4: La festa della fioritura dei castagni sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9:30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto, pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna, nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
5: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
6: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
1: Bentrovati da Alessandro Cisilin. Donald Trump ribadisce il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero e Teheran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca. E Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano, in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone, almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut.
2: L'economia.
1: I rinnovati venti di guerra medio orientale fiaccano i mercati in tutti i continenti. Milano, in linea col resto d'Europa, cede circa mezzo punto. Lo spread coi titoli tedeschi risale verso quota 80 e le quotazioni del petrolio tornano sui $90 al barile. Perdite più alte a Wall Street, su cui pesano anche i dati sull'inflazione americana balzata a maggio al 4,2% annuo, ai massimi dal 2023. A Roma oggi l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
4: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro, per dare il giusto riconoscimento

0: Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per via libera definitivo, introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico pari al 50% dell'inflazione che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e nella sanità privata. Stanziati 960 milioni di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari col limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. In chiaroscuro i dati odierni dell'Istat sulla produzione industriale ad aprile, in crescita di 0,5 percentile sul mese precedente e dell'1,3% sull'anno, ma non mancano le variazioni negative, in particolare i beni di consumo risultano in calo tendenziale del 4,1%. A crescere il mercato immobiliare, oggi il Consiglio Nazionale del Notariato documenta che nelle principali città italiane le compravendite nel 2025 sono cresciute del 6,6% e i mutui hanno segnato un aumento del 18,8%, accompagnato da una crescita del 30,4% del capitale complessivamente erogato. I valori delle transazioni hanno superato i 145 miliardi di euro con una crescita annua del 4,3%. La fascia più coinvolta nelle transazioni è quella degli under 35. Dall'antitrust multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. Il garante, dopo una complessa istruttoria, ha concluso che i claim senza fumo al cuore del marketing della multinazionale del tabacco sui suoi prodotti senza combustione inducano i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi o comunque meno nocivi di altri, incluse le sigarette tradizionali, fatto non dimostrato dalle attuali conoscenze scientifiche. Il Giubileo ha fatto volare le presenze di turisti stranieri a Roma nel 2025 e la loro spesa è balzata oltre 10 miliardi di euro, più 19,2% sull'anno precedente, a fronte di un aumento su scala nazionale del 4,6%. Lo evidenzia oggi un rapporto di Banca Italia sull'economia del Lazio, notando peraltro che l'aumento dei visitatori non si è trasferito granché sul PIL regionale, cresciuto solo dello 0,6% annuo, la metà dell'anno precedente e solo un decimo in più della media nazionale. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Muoversi in Piemonte. Buona serata a tutti voi. In apertura raccomandiamo particolare prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino tra Borgaro e Venaria in direzione Piacenza, mentre per traffico intenso si rallenta tra Falchera e Bruera in direzione Piacenza e tra Drosso e Bruera in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla diramazione per Moncalieri, dove il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: su Radio Piemonte Sound. È l'ora.
1: Radio Cocktail, la musica dell'aperitivo.
2: Igio! Igio! Igio!

0: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Simone Cristicchi ed Ermal Meta, insieme con Abbi cura di me, era il Sanremo 2019.
1: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo. Perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose.
2: Il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'ercotesta delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo, e dai valore ad ogni singolo battito.

ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggi. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lascia le spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle.

0: lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
3: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
4: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
3: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
5: Radio Piemonte Sound dà voce alla tua attività. Contattaci tramite i social o chiama lo 0171 26 0900 per scoprire le possibilità che la promozione radiofonica può offrirti.
6: Radio Piemonte Sound, amica radio.
7: Ladies and gentlemen,

0: Panic Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
6: Da Steven Spielberg.
5: Non riesco a capire, sono persone.
6: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
5: Cosa vuoi fare?
7: E la verità appartiene a 7 miliardi di persone.
6: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
8: Saluto dai VIP.
9: Radio Premonte Sound, ciao da Vincenzo Biollica.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Poco fa Donald Trump ha ribadito i propositi di nuovi attacchi imminenti sull'Iran e al contempo conferma che sul tavolo vi sarebbe ancora la bozza di un buon accordo e nell'incertezza Israele prosegue i suoi attacchi facendo altre decine di morti in Libano e ingaggiando una violenta schermaglia verbale con la Turchia. Sentiamo Alessandro Cisilin.
2: Medio Oriente ancora in bilico tra nuove schermaglie militari e spiragli negoziali. Donald Trump poco fa ha ribadito il proposito di nuovi attacchi contro l'Iran, anche se conferma l'ipotesi ancora sul tavolo di un buon accordo che impedirebbe a Teheran di dotarsi dell'arma nucleare. Da ieri diversi raid americani seguiti all'abbattimento di un elicottero. L'Iran ha risposto colpendo obiettivi statunitensi in Giordania, Bahrain e Kuwait, mentre si segnalano nuovi movimenti dell'aviazione statunitense dall'est del Mediterraneo. No all'escalation, ribadiscono Pechino e Mosca, e gli sforzi negoziali in effetti sarebbero ancora in corso con delegati del Qatar a Teheran per provare a chiudere un'intesa. E intanto, ignorando l'appello ribadito oggi dal numero uno dell'ONU Guterres a fermare le armi, Israele intensifica ancora i suoi attacchi sul sud del Libano. Almeno 30 morti nelle scorse 24 ore, fa sapere Beirut, e in particolare sulla città costiera di Tiro, ma anche più a nord, a Sidone. Israele deve essere fermato, è dovere dell'umanità.

0: In apertura il messaggio del Presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta in qualità di Premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
1: Presente e futuro dell'economia italiana al centro dell'annuale assemblea di Confcommercio a Roma. Dal palco il discorso del Presidente Carlo Sangalli, che ha sottolineato la persistente incertezza. L'Italia presenta segnali positivi e ce la può fare, ma servono sforzi maggiori.
2: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 30%. 3% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
1: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
3: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani e dei lavoratori 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci. Vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
0: Il governo incassa la fiducia della Camera sul decreto lavoro, che passerà dunque al Senato per il via libera definitivo. Introduce il salario giusto con benefit in busta paga e aumento automatico per il 50% dell'inflazione, che scatterà dopo 9 mesi dalla scadenza dei contratti collettivi, ma non nei settori stagionali e della sanità privata. Stanziato 1 miliardo di euro di incentivi alle assunzioni e si liberalizzano ulteriormente i contratti precari, con limite per la somministrazione innalzato da 24 a 36 mesi. La procura di Rimini fa sapere che farà appello contro l'assoluzione di Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso Pierina Paganelli, la 79enne trovata morta nell'atrio di una palazzina. La corte d'assise non avrebbe accertato prove della sua colpevolezza.
4: Che la discussione all'interno della corte d'assise, composta da 2 giudici togati e 6 popolari, sia stata lunga e approfondita lo dimostrano le 16 ore di camera di consiglio necessarie prima di emettere la sentenza in piena notte, situazione che anche nei processi più difficili non è frequentissima. Anche perché in genere, nel momento in cui i giudici si ritirano, danno un'indicazione di massima sull'orario in cui verrà letto il dispositivo, a beneficio delle parti e ovviamente dei giornalisti presenti. Aspettando quello che scriverà il giudice relatore, i due punti fermi sono le dichiarazioni della nuora della vittima, Manuela Bianchi, che aveva avuto una relazione con Da Silva, e dall'altro lato i riscontri scientifici, dato che non c'è il DNA del senegalese né sul luogo del delitto né sul corpo della vittima uccisa a coltellate nell'ottobre del 2023 nell'androne di un condominio riminese. Ci sono poi altre questioni che probabilmente non hanno tolto ogni ragionevole dubbio ai giudici, come le immagini della telecamera della vicina farmacia, che secondo l'accusa hanno ripreso l'assassino dopo il delitto, ma per il perito del tribunale invece si tratterebbe di un altro condomino.
0: Sale la febbre mondiale, domani a Città del Messico, Stadio Azteca, la cerimonia inaugurale e a seguire la prima sfida, quella che opporrà i padroni di casa e il Sudafrica. Intanto brilla nell'ultimo test l'Argentina, campione in carica. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: Inseguendo l'Argentina che sogna il bis, ancora poche ore, e si alza il sipario sul mondiale con 3 case, Messico, Canada e USA, e con più squadre di sempre, 48, manca ancora, non è una novità, la nazionale azzurra. Intanto l'albiceleste, regina in Qatar alle spese della Francia, si prende i favori del pronostico e gli applausi dei 90.000 di Obo Alabama per il tris rifilata all'Islanda con perla annessa di Leo Messi, gol numero 911 in carriera. Abbiamo ancora fame, l'avviso alle rivali della pulce. I galletti in primis insieme a Brasile, Spagna, Germania e Inghilterra. Quest'ultima stasera alle 22 italiane a Orlando in Florida, opposta nell'ultimo collaudo al Costa Rica. Domani l'ombelico del mondo sarà il leggendario stadio Azteca, quello d'Italia-Germania 4-3, cornice della cerimonia d'apertura incentrata sul tributo alla storia alias Pelé e Maradona, prima di diventare scenario della gara inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica.
0: Ed è tutto per oggi, buona serata.
6: Muoversi in Piemonte. Buonasera e ben ritrovati all'ultimo appuntamento di oggi con le notizie su traffico e viabilità. Prudenza per un incidente con code sulla tangenziale di Torino tra il Drosso e Sito in direzione Frejus. Infine vi segnaliamo che per lavori questa sera chiuderanno il traforo del Frejus dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 4.30 alle 5.15 del mattino. Chiuderà anche il traforo del Monte Bianco dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Questo appuntamento

0: video termina qui. Come sempre vi raccomandiamo di mantenere un'adeguata distanza di sicurezza dal veicolo che vi precede e di viaggiare sempre con le cinture di sicurezza allacciate. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Il 13 e il 14 giugno, antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, esposizione sfilata dei trattori storici, street food del territorio, musica danzante, laboratori didattici e giochi per bambini. Antichi trattori sotto il Monviso, a Moretta, vi aspettiamo.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.
3: La radio è nelle orecchie di tutti, ma non hanno mai smesso di ascoltarla. In casa, in TV, con smartphone, smart speaker, tablet e computer. È sempre la prima scelta di chi si muove e chi non ha fermato la pubblicità in radio ha conquistato nuove fette di mercato.
4: Puoi contattare Radio Piemonte Sound Amica Radio allo 0171 26 0900 o scrivere a info@radiopiemontesound.it o visita il sito.
5: La radio rende.

0: Un saluto dai VIP.
1: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.
2: Da Gino BMW arriva un'offerta dedicata alla BMW Serie 1 su tutte le versioni 116, 118 e 120. Tua a partire da 178 euro al mese, solo per il mese di giugno. Compatta, premium, sportiva e tecnologica, la BMW Serie 1 unisce tutto il piacere di guida BMW a uno stile dinamico e inconfondibile. Vieni a scoprirla in concessionaria e trova la versione più adatta a te, con soluzioni dedicate e condizioni vantaggiose. Ti aspettiamo in tutte le sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Gino BMW, scopri l'offerta dedicata alla tua BMW Serie 1.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
4: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
5: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: Un saluto degli artisti.
1: Un saluto grande come Tatiana, chi è Tatiana? A tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, so Cirilli.
2: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
3: La musica del cuore.
2: Meg con Senza paura.

0: Cioccolare furtiva McDonald's.
1: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
0: E ci sono anche i McFits irresistibili.
1: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
2: Prova le specialità da tutto il mondo nei ristoranti McDonald's della provincia di Cuneo. E per tutta l'estate, scegli il McDrive, aperto la notte, un'ora in più.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere

0: possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
1: Radio Piemonte Sound.
2: I tempi sono cambiati, ma gli anni 80 non si scorderanno mai. Per tutti quelli che vorrebbero avere un amico extraterrestre come te o vivere una delle mille avventure di Indiana Jones. Simboli intramontabili come Pac-Man e il cubo di Rubik e i pomeriggi passati a guardare serie TV iconiche come i Robinson e Charlie's Angels.
3: Radio Piemonte Sound Back in Time. Tre canzoni per tornare indietro a quell'epoca e rivivere l'atmosfera di quei magici anni.

0: le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Massimo Ranieri e l'indimenticato Gino Paoli in Che cosa c'è?
1: Che cosa c'è

0: Sono le 22. Torna la festa della fioritura dei castagni, sabato 13 giugno al centro polifunzionale La Gramigna di Gaiola, una giornata imperdibile dedicata alla castericoltura, alla tradizione e ai sapori unici della Valestura. Dalle 9.30 dimostrazione di macchine per la gestione del sottobosco e dei residui in castagneto. Pranzo della tradizione con menù di prodotti del territorio abbinati alla castagna. Nel pomeriggio inaugurazione del nuovo laboratorio di trasformazione della castagna e show cooking in cucina. Maggiori info a alcotran@vallestura.cn.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
7: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: È la verità, appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
9: Saluto dai VIP.
10: Allora, un saluto, un bacio a Radio Piemonte Sound. Mi raccomando, mettete bella musica come fate sempre.
11: Da parte di Teo Teocoli, ovviamente.
10: Ciao, grazie.
12: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.

0: Dance Music Collection.
1: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.

già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
2: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi insieme.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Salve a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Fabrizio Moro. Ciao,
5: ciao ragazzi.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. La scritta Gianni Bella per la sorella Marcella, l'ultima poesia, in questo caso insieme a lei c'è Stefano Sani.

0: e no, e ridi.
1: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: canzoni, emozioni, ricordi. La musica di Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Seguire il tuo profilo con un dito mentre il vento accarezzava piano il tuo vestito. E tu, Claudio Baglioni.

0: parole delle canzoni vanno dritte verso il tuo cuore.
1: There's nothing where he used to lie. Our conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine. I'm torn. Non c'è nulla al suo posto. Il dialogo si è spento per me. È questo che sta succedendo. Nulla va bene. Sono lacerata. Natalie Imbruglia, Torn.

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Laura Pausini con She.

La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

L'amore ha la sua importanza, non è un algoritmo, né una scienza. È come una danza che cresce e non puoi farne senza. È sopravvivenza, la più grande invenzione per eccellenza.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale, è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte Sound, la radio della vostra città.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, da Francesca Michelin.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: When a man loves a woman, quando un uomo ama una donna, la versione italiana di questa celebre canzone americana ce la offre Fausto Reali.

senza di te la vita sa di fumo e di malinconia. Senza te io non so dove andare, cosa fare, chi sognare. Senza di te. Anna Oxa. Senza di me.

0: Emozioni, ricordi, sensazioni indimenticabili. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Le cover italiane più belle di sempre. I Santi Francesi e Skin nella serata delle cover del Festival di Sanremo 2024 con Hallelujah di Leonard Cohen.

Immagino ci siano momenti in cui tutti abbiamo bisogno di condividere un po' di dolore e stirare i punti difficili. È la parte più dura, quando i ricordi rimangono. E sono momenti come questi, quando abbiamo tutti bisogno di ascoltare la radio, perché dalle labbra di alcuni vecchi cantanti possiamo condividere i guai che già conosciamo. Elton John, Sad Song.

0: Immagina di ascoltare la musica ai tuoi speakers del cuore senza frusci, perdite di segnale e con una qualità audio spettacolare. Con Radio Piemonte Sound Amica Radio puoi, grazie alla Digital Radio, che puoi ascoltare non solo nella Granda, ma in tutto il Piemonte. Cerca Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio DAB Plus e ascolta i tuoi programmi preferiti con la purezza del suono digitale. Radio Piemonte Sound Amica Radio è in Digital Radio.
1: Ciao, un saluto da Ermal Meta a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

piova nel glaciale, e io non ero ancora morto. Tu rinfiori io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

0: E questa è una cover molto particolare, perché i Bunker 44 scelsero Pino D'Angiò con la canzone Ma quale idea, successo molto importante degli anni 80, per il Festival di Sanremo del 2024, e venne una gran bella canzone.
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

guardo le nuvole lassù. E quando andrò, devi sorridermi se puoi. Non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Alessandro Haber, insieme a te, non ci sto più.

0: Le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni. Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata.
1: Ego Bryan, Scende la pioggia, una canzone storica di Gianni Morandi.

Per 5 lunghi anni ho pensato tu fossi il mio uomo, ma ho scoperto che sono solo un anello della tua catena. Mi hai avuto dove hai voluto. Non ho altro che la tua pazzia. Mi hai trattato bene, mi hai trattato in modo crudele. Ogni catena ha un anello debole. Chain of Fools, Aretha Frank.